Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: ricevi.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 5 in punto.
1: Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 10 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a confessare un piccolo dispetto o una dimenticanza. La vostra onestà sarà così spiazzante che il partner finirà per ridere di un segreto che vi tenevate dentro da troppo tempo. Toro, vi sveglierete con la voglia di eliminare un odore stantio o un vecchio oggetto che non vi appartiene più psicologicamente. Fare spazio fisico vi farà sentire immediatamente più leggeri e pronti per il weekend. Gemelli, sarete i protagonisti di un malinteso divertente in un luogo pubblico. Invece di imbarazzarvi, cavalcherete l'equivoco con la vostra parlantina, trasformando un potenziale disagio in una piccola vittoria sociale. Cancro, oggi la vostra attenzione si sposterà sulle piante o sugli animali. Noterete un bisogno silenzioso di un essere vivente intorno a voi e ve ne occuperete con una dedizione che vi farà sentire molto umani. Leone, in amore sarete meno predatori e più guardiani. Proteggerete il riposo del partner o i suoi sogni da interferenze esterne, sentendovi orgogliosi della vostra forza messa al servizio di chi amate. Vergine, vi troverete a leggere le scritte piccole su un contratto, un'etichetta o un manuale. Scoprirete un'informazione che cambia la vostra prospettiva su un acquisto recente, facendovi sentire molto furbi. Bilancia, sarete attratti da una combinazione di colori insolita che vedrete per strada. Quell'accostamento vi ispirerà un cambiamento nel modo di vestire o di presentare un lavoro, portando una ventata di freschezza. Scorpione, oggi la vostra mente sarà un setaccio. Tratterete solo l'essenziale e lascerete andare tutte le chiacchiere inutili. Sarete diretti e un po' crudi, ma estremamente efficaci nel risolvere problemi. Sagittario, sentirete il bisogno di camminare a un ritmo diverso dal solito, o molto più lenti per guardare le vetrine, o molto più veloci per sentire il battito del cuore. Capricorno, in amore vivrete un momento di grande sicurezza, non avrete bisogno di conferme o di complimenti. La vostra autostima sarà talmente solida che anche un silenzio prolungato del partner non vi scalfirebbe. Acquario, sarete incuriositi da un vecchio gioco, un mazzo di carte o un passatempo dell'infanzia ritrovato per caso. Dedicarvi a un'attività inutile per un'ora sarà il vostro miglior investimento della giornata. Pesci, sentirete la necessità di cambiare la posizione di una sedia o di un cuscino. Trovare l'assetto fisico perfetto vi permetterà di rilassare la schiena e di conseguenza anche i vostri pensieri più cupi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona, Radio Verona.

0: campo di rose.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Verona.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
12: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Sicurezza urbana, sostegni economici per l'aumento dei costi dell'energia, autonomia sulle risorse. Sono richieste dei sindaci veronesi sulla scia dell'assemblea di ANCI Veneto in vista di quella di ANCI Nazionale. In programma Verona a novembre sarà aperta dal Presidente della Repubblica Mattarella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 10 ottobre, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. La sicurezza con la possibilità di assumere agenti ufficiali di polizia sganciati dai numeri degli altri dipendenti comunali e dai tetti massimi di organico, sostegni economici visto l'aumento dei costi dell'energia e dei servizi erogati. Un meccanismo di tipo premiale nel gestire bandi pubblici statali per assegnare finanziamenti per costruire infrastrutture non penalizzanti. Comuni che hanno i conti a posto, sono le istanze di sindaci veronesi sulla scia dell'assemblea di ANCI Veneto svoltasi a Treviso in vista di quella nazionale presieduta dal sindaco di Napoli Manfredi in programma a Verona del 25 al 27 novembre, alla quale parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo 2 anni cambio al vertice della questura di Verona, il questore Rosario Amato è stata infatti destinata ad altro incarico. La notizia del tardo pomeriggio di ieri: Rosaria Amato era arrivata a Verona nell'ottobre 2024 quando Roberto Massucci era stato chiamato a dirigere la questura di Roma. A pochi giorni dal commiato del vicequestore Laquaniti, che aveva rivolto nei suoi confronti parole di apprezzamento sia dal punto di vista professionale che umano, dunque anche il questore di Verona lascia in previsione di dirigere la questura di Firenze. Dunque una promozione per lei. Quasi 2 anni di indagine hanno portato la denuncia di 14 persone nell'ambito dell'inchiesta sui Beagle condotta dai carabinieri forestali su presunte gravi irregolarità nella sperimentazione farmacologica su cani Beagle nella sede veronese di Aptuit, multinazionale attiva nella ricerca e nello sviluppo farmaceutico. Il servizio di Mario Puliero.
5: Denunciata l'Aptuit di Verona per gravi irregolarità nella detenzione e nell'utilizzo ai fini della sperimentazione di numerosi esemplari di cane di razza Beagle. Al termine di una lunga indagine durata quasi 2 anni, i carabinieri forestali, unitamente alla Polizia Forestale di Verona, hanno denunciato 14 persone e tra questi i rappresentanti della nota multinazionale operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. Secondo l'accusa, gli animali utilizzati come cavie venivano sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici non rispettando i rigidi protocolli ministeriali, subendo gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. Oltre ai responsabili aziendali sono stati denunciati anche dirigenti e medici veterinari della locale autorità sanitaria di Verona per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, in quanto dichiarando il falso nei verbali relativi alle ispezioni a loro deputate presso la Aptuit, hanno garantito alla multinazionale la possibilità di proseguire nelle condotte già allora in atto e successivamente accertate.
4: Le 7:05 minuti, tutto per questo primo appuntamento con le news. Arrivano viabilità e meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona. Viabilità.
4: Uno sguardo alla situazione del traffico sulla 4 Brescia Padova, coda tratti causa lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Null'altro da segnalare, gli autobelox fino a domani domenica 11 ottobre, via Turbina, via Berardi, via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele, via Badile. Buon viaggio.
1: Meteo.
4: Andiamo a vedere che tempo farà in questo sabato 10 ottobre, variabile, decisamente variabile, con nubi sparse alternate a schiarite, la temperatura massima sarà di 22 gradi, la minima di 15 e sono proprio 15 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Le 7:13 minuti, sabato 10 ottobre 2026. Buongiorno da Francesca Pellegrini, sarò con voi questa mattina sino alle 9. Ovviamente il sabato non c'è Dammi un consiglio, che torna puntuale lunedì. Saremo con Adiconsum, parleremo del carrello della spesa, dell'aumento dei costi, di come sia difficile barcamenarsi anche al supermercato oramai per fare acquisti, fare gli acquisti quotidiani. Si tratta appunto di spesa alimentare, non di beni superflui. Ma andiamo a vedere ora la prima pagina del Corriere della Sera, che titola "Legge elettorale, c'è la firma di Mattarella, i ricorsi dell'opposizione alla Consulta". È arrivata la firma del Presidente della Repubblica, il via libera dopo poco più di un giorno dall'approvazione del Parlamento allo Stabilicum. L'opposizione si prepara, non appena la legge sarà pubblicata, pena appunto, a presentare i ricorsi alla Consulta contestando l'incostituzionalità. Ma la discussione sul voto anticipato non si è ancora affievolita. L'intervista a Mario Calabrese, che come sapete è scrittore e giornalista, si candida a sindaco di Milano con il centro-sinistra, sia alle primarie perché è necessario coinvolgere la città, ma se diventano una resa dei conti è in ogni caso una sconfitta, dice. Poi, sempre dalla prima pagina del Corriere, il caso Rai. Il tribunale su Ranucci, no al reintegro a Report. Il tribunale del lavoro di Roma ha rigettato l'istanza urgente presentata dal giornalista Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. Soddisfazione Rai: nei giorni scorsi al conduttore è arrivata anche una sospensione di 10 giorni senza stipendio. Poi Nobel, l'ira di Israele e USA, Trump misure contro la Corte dell'Aia. L'Italia sostegno alla CPI, il governo Netanyahu, Goebbels applaude, premio per la pace alla giudice Navi Pillay che parlò di genocidio a Gaza, come sapete. Poi l'esecuzione in America, che è fonte della fotonotizia del Corriere della Sera. La morte in streaming scuote l'America, non siamo l'Iran, questa è una vendetta, la giustizia è un'altra cosa. Critiche appunto al segretario alla guerra, Hicks, 46 anni, che nella fotonotizia sale sul palco al Trade Point Atlantic nel Maryland per aver disposto la morte in diretta, l'esecuzione mortale in diretta. Andiamo avanti, andiamo a vedere anche la prima pagina della Repubblica di questo sabato 10 ottobre. La Repubblica titola "Un Nobel per il diritto, premio alla pace alla giurista Navi Pillay, combatte crimini di guerra. L'accusa di genocidio a Gaza, ira di Israele, Goebbels applaude la ritorsione di Trump, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Un lampo di civiltà contro la violenza", così titola la Repubblica. Gli USA senza più limiti, fucilazione in diretta, affari con Putin sul gasolio. Poi legge elettorale, come vi abbiamo già documentato, Mattarella firma, ora la Consulta verso il voto anticipato a giugno, Schlein, prima si fa meglio è. Poi energia, Bruxelles blocca la tassa sugli extra profitti. Poi finita l'astinenza per quel che riguarda il campionato, torna la Serie A. La Stampa, Nobel per la pace, Pillay, l'ira di Israele, il premio alla giurista, Gaza è stato un genocidio, Tel Aviv, Goebbels gioisce all'inferno. Gli USA sanzionano la Corte Penale Internazionale, lo sdegno dell'Unione Europea, l'Italia sostegno. Trump, Putin, accordo sul petrolio, la Casa Bianca toglie le sanzioni sul diesel russo, Mosca fornirà a Washington 5 milioni di tonnellate di greggio. Zelensky, Donald disonesto, un regalo allo zar e un segnale di grande debolezza. il Cremlino ci ripagherà con il terrore. Fotonotizia, l'orrore del boia in diretta, il capo del Pentagono in streaming, la fucilazione di Hassan, il Vaticano, si tratta di una barbarie. Scontri a Torino, blitz contro Askatasuna, chiesti 19 misure cautelare. Il PM, gli scudi per la guerriglia nascosti all'università. Le 7:19 minuti.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
3: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Radio Verona. Radio Verona. You're listening.
1: 7:29 minuti, tra pochissimo il primo appuntamento con le news. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. No a Ranucci, l'hanno fatto fuori i colleghi, ricorso bocciato dal giudice del lavoro di primo grado. Non torni a report, la sentenza cita le firme che non lo vogliono lì. Guerra sul Nobel per la pace a chi denunciò il genocidio. Il riconoscimento va all'ex presidente della commissione d'inchiesta ONU che accusò Israele per i crimini a Gaza, Pillay, la giudice. Poi, dalla prima pagina del Foglio Quotidiano, disciplina, trend e soluzioni al posto di capri espiatori, come provare a essere magnificamente ottimisti in un mondo di bicchieri mezzi vuoti. Poi, sempre dalla prima pagina del Foglio, l'arma impropria del diritto internazionale, se il Nobel diventa uno strumento etico nelle mani del tagliagola. Mancava un Nobel contro Israele, quello a Pillay è un macabro premio per la pace dopo il 7 ottobre. Così scrive il Foglio Quotidiano e andiamo a vedere anche che cosa titola il giornale. Premio Nobel per Hamas, senza mezzi termini, il giornale titola così. Il riconoscimento per la pace va a Pillay, la giurista che ha guidato l'inchiesta ONU sul genocidio israeliano a Gaza. Tel Aviv, Goebbels applaudirebbe e Trump annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, ma l'Europa e l'Italia la difendono. Poi, via libera di Mattarella alla legge elettorale, ecco perché non salterà il Quirinale, ha già firmato la parola. Passa ora alla Corte Costituzionale che potrebbe ritoccare la legge, la riforma, senza però richiedere un nuovo intervento del Parlamento, si tratterebbe solo di limature. Ranucci, game over, non torna a report, così i suoi cronisti lo hanno fatto fuori, il giudice no al reintegro. Gli scontri di Torino, a Scatasuna shock, gli amichetti del PD volevano bruciare un poliziotto, questo il titolo. Poi, terzo tempo sopra la testata del giornale. Como, Roma, 21 stranieri in campo, gli italiani spariscono dalla Serie A. Le 7:32 minuti, le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Maltempo oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin e Aldeguer. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti causa lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova. Fate buon viaggio quando sono le 7:33 minuti.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

vedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio Verona.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
0: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona.

Le 7.41, proseguiamo con Libero. Ranucci va a casa, il tribunale respinge il ricorso presentato da Sigfrido per essere reintegrato alla guida di Report. Legittimo rimuoverlo, contro di lui pure la redazione. Questo è il titolo di Libero. Finalmente le martellate a un poliziotto sono tentato omicidio, inchiesta sugli scontri pro Askatasuna, 19 misure cautelari, la violenza è a sinistra, titola Libero. Mattarella delude ancora il PD, legge elettorale promulgata nonostante i lamenti Dem. Premio a Nevi Pillay, il Nobel ad Hamas, fa infuriare Trump. È la giudice che odia Israele, questo appunto il titolo di Libero. Sopra la testata, il più votato in Perù, i progressisti ripartono dal sindaco Hitler Mussolini, così viene soprannominato. Poi andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino di Venezia e Mestre, il Gazzettino del Nord-Est. Bullizzato a 13 anni, si getta dalla finestra a scuola. Questo è il titolo che apre. Il Treviso, il dramma alle medie. Il ragazzino ora rischia la paralisi. Ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal primo piano della scuola. A soli 13 anni è accaduto lunedì mattina in un istituto dell'Interland di Treviso. L'alunno era al terzo anno delle medie. Era rientrato nell'edificio durante la ricreazione dicendo di dover andare in bagno. Dopodiché ha superato la sua classe al piano terra, ha preso le scale, è arrivato al primo piano e ha aperto una porta di sicurezza, poi si è lasciato cadere del vuoto. Un gesto sul quale si allunga l'ombra del bullismo, la speranza di poter scongiurare il rischio che resti paralizzato. Poi l'inchiesta di Eraclea sui casalesi, il boss in fuga, il sindaco inchiesta infinita, la procura, il paese è omertoso. Guerra sul Nobel per la pace, il premio alla giurista che accusò Israele di genocidio, l'ira di Tel Aviv, Goebbels plaude all'inferno. Poi Belluno a Colle Santa Lucia, il paese che difende le mamme capriolo contro la caccia alle femmine che allattano. Carina la foto dei caprioli pubblicata appunto in prima pagina sul Gazzettino. Calcio, riparte la Serie A, sfida Como Roma, Venezia e Udinese nei posticipi. Poi sempre dalla prima pagina i pendolari dei borseggi, blitz negli hotel a Venezia, controlli e denunce. Le 7.45 minuti.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:47 minuti, la prima pagina del Sole 24 Ore, import auto ibride, intesa Unione Europea-Cina. Le vendite cinesi saranno la metà di quelle previste nei prossimi 4 anni. Raggiunto anche un accordo per facilitare l'export di terre rare. Le licenze per l'export delle terre rare. Poi Trump snobba le sanzioni europee, compra tonnellate di gasolio da Putin. Telefonata tra i due leader. Wall Street, nuovo record, Piazza Affari prende fiato, cala la tensione sui bond. E questa era appunto la prima pagina del Sole. Ora Italia Oggi, di questo sabato 10 ottobre, titola stangata sulle violazioni intelligenza artificiale. Sanzioni fino a 35 milioni per l'uso di programmi vietati e fino a 15 milioni per trasgressioni ad obblighi dell'intelligenza artificiale ACT, possibili anche modifiche all'equo compenso dei professionisti. Poi una notizia curiosa sopra la testata di Italia Oggi: l'ex sede del PCI in via delle Botteghe Oscure a Roma è diventata un hotel a 5 stelle. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Rieccoli, torna il campionato, c'è subito l'Inter. Dopo la maxi sosta via la corsa d'autunno col Parma, San Siro, 18 alle ore 18, Thuram titolare e Lautaro vuole giocare. Poi alle 20:45 Napoli-Frosinone, la partita ribaltata di Allegri e Alvini, storie di toscani e tridenti. Domani il big match, Paz Malen, cioè Como Roma. Malen e tutto il bello di Como Roma, tecnici compresi. Aumento di capitale, Milan 50 milioni, arrivano i soldi di Carnevale, di Cardinale per il mercato. Poi Francescoli e Cagliari Juve, l'avvocato mi aveva preso, ora mi rivedo in Ildiz, dice l'ex giocatore. Ore 11, Formula 1, sprint a Singapore, Kimi parte settimo e corre in difesa, che difficoltà, dice. Il rompipallone di Gene Gnocchi, Spalletti polemico, il Nobel per la pace avrebbero dovuto vincerlo gli attaccanti della Juventus.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
7: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
8: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
9: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: È morto in ospedale a Verona, dove era ricoverato dal 21 settembre, Emilio Foletto, agricoltore in pensione, 86 anni, definito podista d'acciaio. Era stato investito da un camion a Pressana mentre era in bicicletta.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La sicurezza, con la possibilità di assumere agenti e ufficiali di polizia locale sganciati dai numeri degli altri dipendenti comunali e dai tetti massimi di organico, sostegni economici, visto l'aumento dei costi dell'energia e dei servizi erogati, un meccanismo di tipo premiale nel gestire bandi pubblici statali per assegnare finanziamenti per costruire infrastrutture non penalizzando comuni che hanno i conti a posto. Sono le richieste dei sindaci veronesi sulla scia dell'assemblea di Anci Veneto svoltasi a Treviso in vista di quella nazionale presieduta dal sindaco di Napoli Manfredi. In programma Verona del 25 al 27 novembre, alla quale in apertura sarà presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, che ascolterà le richieste dei sindaci italiani. Sgomberati 7 appartamenti, 9 persone complessivamente tutte over 80 in via Guerinone 26 a Parona. Lo ha disposto la Ater negli appartamenti che gestisce a Parona, dopo che ad agosto gli stessi inquilini avevano notato la comparsa di crepe e fessurazioni su pareti o soffitti. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco del comune e della prefettura per questioni di sicurezza, la stessa Ater ha deciso di sgomberare l'immobile in via precauzionale. Gli assegnatari, alcuni con problemi di mobilità, devono decidere se essere ospitati da familiari oppure se essere trasferiti temporaneamente in un residence nelle vicinanze in via Valpolicella. Gli operatori di Ater, per agevolare le operazioni e velocizzarle, si sono messi a disposizione degli inquilini per il trasporto dei beni degli anziani. Gli arredi invece, almeno per il momento, resteranno in via Guerinone. In questi momenti, dove anche fare la benzina per qualcuno è un problema, la finanza ha scoperto a Verona alcune colonnine per il rifornimento in modalità self-service irregolari. Silvia Beltrami.
5: Un'anomalia che soprattutto in questo periodo è giusto attenzionare. A segnalarla alla Guardia di Finanza di Verona un appartenente a un'altra forza di polizia. Nel fare rifornimento a una colonnina self-service di una pompa di benzina a Verona, ha pagato un importo evidentemente superiore al quantitativo di carburante di cui necessitava il mezzo. L'erogazione si è interrotta prima che si esaurisse l'importo prepagato, perché il serbatoio risultava già pieno e il sistema non ha rilasciato la ricevuta con l'indicazione del credito residuo. Ricevuta necessaria perché l'utente potesse dimostrare la mancata erogazione del carburante già pagato e usufruire del credito residuo per un rifornimento successivo o chiedere subito la restituzione dei soldi. Al gestore è stata contestata una violazione amministrativa punita con una sanzione da 500 a 1500 euro. La finanza ha comunque bloccato le erogazioni su tutte le colonnine interessate, con l'obbligo per il gestore di ripristinare la regolarità della strumentazione entro 20 giorni. azioni. In un momento in cui il costo dei carburanti incide in modo significativo sui bilanci familiari e delle imprese, il corretto funzionamento dei sistemi di erogazione e contabilizzazione è ovviamente oggetto di monitoraggio da parte della Guardia di Finanza, che consiglia ai cittadini di prestare la massima attenzione nel caso in cui, come questa volta, la ricevuta non venga emessa se l'erogazione si interrompe prima di esaurire l'importo inserito nella colonnina.
3: Nuovo capitolo Cane Beagle up to it. Carabinieri forestali e militari del nucleo investigativo di polizia forestale hanno denunciato 14 persone, tra cui rappresentanti della multinazionale farmaceutica, per gravi irregolarità nella detenzione e nell'utilizzo ai fini della sperimentazione di numerosi cani di razza Beagle. Gli animali venivano utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazione e test farmacologici non rispettando i protocolli ministeriali, aggiungendo anche che i cani, così spiega una nota dei carabinieri, subivano maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
6: Buongiorno Francesca, soltanto la rifinitura fra il Verona e la partita di domani sera in casa del Modena al Braia, fisco d'inizio alle 19.30, alle 19 la diretta di Radio Verona, oltre 2.000 tifosi al seguito, prevendita che è andata avanti in settimana davvero a gonfie vele, a ritmi rapidissimi. Per l'Hellas qualche dubbio, qualche sofferenza, soprattutto quella di sinistra, dove non è al meglio Bradaric, dove non può essere al meglio Frese, appena recuperato, dove giocherà quindi De Battisti, così come è stato con il Vicenza. Al centro della difesa probabile Edmundson, ma condizioni fisiche soprattutto da verificare anche oggi nell'ultima sgambata. Edmundson, che viene da tre partite giocate con le Faroe in Nation League, vari viaggi, quindi con Baroni ad alzare un punto di domanda, seppur relativo, sull'impiego di Edmundson. Per il resto il recupero di Mulattieri in una zona di campo, quella del centravanti, dove sta benissimo anche Mosquera, a destra uno fra Livramento e Sezonienko favorito su Livramento, ma deciderà poi la rifinitura proprio di oggi. In mezzo al campo ampia scelta, anche se non è al meglio Suslov, tornato malconcio, acciaccato dalla sua parentesi in nazionale con la Slovacchia, 4 partite per lui in Nation League, non dovrebbe essere titolare neanche Castanos, anche per lui 4 gare in Nation League con Cipro. Nel Modena è probabile titolare Gallo Belotti, in una batteria offensiva di prima qualità con l'ex del Napoli Ambrosino, con Caso, con una squadra di valore come quella disegnata dal direttore sportivo veronese Nero Bonato e messa insieme dalla mano del tecnico Galloppa. Partita complessa per il Verona, turno di campionato che intanto ieri si è aperto con il successo netto al Partenio 4-1 dell'Avellino sulla Sampdoria. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro. Le 8:07 arriva la pagina meteo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona. Meteo.
3: E dunque in questo sabato 10 ottobre, poi sentiremo anche meglio Alessandro Azzoni, ma la giornata si presenta con estrema variabilità, quindi nubi alternate a schiarite, temperatura massima 22 gradi, al momento sono 16 gradi in città.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 10 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a confessare un piccolo dispetto o una dimenticanza. La vostra onestà sarà così spiazzante che il partner finirà per ridere di un segreto che vi tenevate dentro da troppo tempo. Toro, vi sveglierete con la voglia di eliminare un odore stantio o un vecchio oggetto che non vi appartiene più psicologicamente. Fare spazio fisico vi farà sentire immediatamente più leggeri e pronti per il weekend. Gemelli, sarete i protagonisti di un malinteso divertente in un luogo pubblico. Invece di imbarazzarvi, cavalcherete l'equivoco con la vostra parlantina, trasformando un potenziale disagio in una piccola vittoria sociale. Cancro, oggi la vostra attenzione si sposterà sulle piante o sugli animali. Noterete un bisogno silenzioso di un essere vivente intorno a voi e ve ne occuperete con una dedizione che vi farà sentire molto umani. Leone, in amore sarete meno predatori e più guardiani. Proteggerete il riposo del partner o i suoi sogni da interferenze esterne, sentendovi orgogliosi della vostra forza messa al servizio di chi amate. Vergine, vi troverete a leggere le scritte piccole su un contratto, un'etichetta o un manuale. Scoprirete un'informazione che cambia la vostra prospettiva su un acquisto recente, facendovi sentire molto furbi. Bilancia, sarete attratti da una combinazione di colori insolita che vedrete per strada. Quell'accostamento vi ispirerà un cambiamento nel modo di vestire o di presentare un lavoro, portando una ventata di freschezza. Scorpione, oggi la vostra mente sarà un setaccio. Tratterete solo l'essenziale e lascerete andare tutte le chiacchiere inutili. Sarete diretti e un po' crudi, ma estremamente efficaci nel risolvere problemi. Sagittario, sentirete il bisogno di camminare a un ritmo diverso dal solito, o molto più lenti per guardare le vetrine, o molto più veloci per sentire il battito del cuore. Capricorno, in amore vivrete un momento di grande sicurezza, non avrete bisogno di conferme o di complimenti. La vostra autostima sarà talmente solida che anche un silenzio prolungato del partner non vi scalfirebbe. Acquario, sarete incuriositi da un vecchio gioco, un mazzo di carte o un passatempo dell'infanzia ritrovato per caso. Dedicarvi a un'attività inutile per un'ora sarà il vostro miglior investimento della giornata. Pesci, sentirete la necessità di cambiare la posizione di una sedia o di un cuscino. Trovare l'assetto fisico perfetto vi permetterà di rilassare la schiena e di conseguenza anche i vostri pensieri più cupi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona, tempo reale.
1: Le 8 e 22 minuti di questo sabato 10 ottobre. Volevo aprire una parentesi per salutare un amico anche di Radio Verona, di Telearena ovviamente, di tutta la stampa veronese, il vicequestore Girolamo Lacquaniti, che è in partenza per Roma, dove entrerà o è già entrato, adesso ce lo facciamo dire direttamente da lui, nella direzione della Scuola Superiore di Polizia. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per avermi definito amico, cosa che sento profondamente nei confronti suoi, ma anche di tutta l'informazione veronese.
1: Assolutamente sì, dobbiamo chiamarla ancora vicequestore, come lo dobbiamo chiamare? Dottor Lacquaniti? O...
2: Dottor Lacquaniti, ma su tutto, così evitiamo di stare dietro i diversi incarichi che, come diceva prima, adesso mi vedono alla direzione della Scuola Superiore di Polizia, dove sono arrivato giovedì e devo dire la verità, tanto è stato lungo l'addio veronese, anche se è un addio dove comunque la mia famiglia resta a Verona, quindi farò un po' il pendolare, però tanto anche, devo dire la verità, è stato entusiasmante riprendere da dove ho iniziato, perché io nasco nella formazione della polizia ormai più di 30 anni fa e quindi un ritorno al primo amore.
1: A Roma poi, insomma, nella
2: a Roma,
1: null'altro da aggiungere. Quindi il dottor Lacquaniti è già attivo, lei è già entrato in servizio ufficialmente come direttore della Scuola Superiore di Polizia, no? Da quello che capisco.
2: Sono il vice direttore di servizio e io da giovedì sono ritornato un po' alle origini, anche perché 38 anni fa io ho iniziato il mio percorso in polizia come accademista proprio da qui. Per cui mi piace l'idea di ritornare a formare quei ragazzi che saranno quelli che garantiranno la mia sicurezza quando andrò in pensione. Mi sto occupando del mio futuro, non solo pensionistico, ma anche per quello che riguarda la futura dirigenza della Polizia di Stato.
1: Del futuro di tutti noi alla fine, no? Dottor Lacquaniti. Senta, le chiedo, lascia una città dopo 11 anni, che città lascia? Che Verona lascia? Una città che molti definiscono poco tollerante, chiusa, come la pensa lei?
2: Ma io devo essere sincero, parlo della mia esperienza personale. Verona è una città bellissima, un elemento che al tempo stesso conosce e delizia di noi funzionari di polizia, che dobbiamo cambiare sede. Io ho potuto avere il privilegio di rimanere a lungo a Verona, ma la nostra vita è cambiare città, cambiare luoghi, cambiare incarichi. Verona è la città in assoluto dove credo si stia meglio, dove la qualità della vita è straordinariamente alta, in un momento comunque difficile per tutto il paese dal punto di vista economico, dal punto di vista della criminalità di strada. Io credo che Verona si sia difesa meglio di tantissime altre realtà. Verona, ripeto, lo dimostra il fatto che io abbia scelto che i miei figli continuassero a crescere a Verona, perché io è vero mi occupo di sicurezza, ma come cittadino veronese sono anche un marito, un padre che si preoccupa della propria moglie, dei propri figli, e devo dire la verità, per le altre due S fondamentali che sono la scuola e la sanità, devo dire che Verona è un'eccellenza assoluta. Se Verona non fosse la città che è, certo non avrei lasciato la cosa più preziosa che ho. I veronesi devono essere orgogliosi della loro provincia. Io lavorerò a Roma anche per smontare alcuni stereotipi veramente ingenerosi nei confronti dei veronesi, perché io ho trovato comunque una città innanzitutto che sa essere straordinariamente produttiva, sa voler bene al proprio territorio, e non ho trovato quell'intolleranza, quella diffidenza con cui viene spesso dipinta. Un po' di sana diffidenza, un po' di attenzione credo che sia solo utile sempre, ed era una cosa che abbiamo detto in passato più volte in altre occasioni, anche perché poi il rischio di infiltrazioni di criminalità in una realtà ricca come quella di Verona c'è, per cui un po' di sana diffidenza non è un difetto, è un pregio secondo me.
1: Ecco, senta dottor Lacquaniti, lei nel suo discorso, diciamo nel suo saluto nei giorni scorsi in questura, ha avuto parole molto belle soprattutto per le donne, no? Che ricoprono un ruolo fondamentale non solo nella vita, nella famiglia, ma anche nella polizia stessa. Quanto sono preziose le donne, dottor Lacquaniti?
2: Ah, io da questo punto di vista, guardi, sono molto sincero, so che può sembrare piaggeria, un discorso di circostanza, ma oltre al fatto che io devo la qualità della mia vita al fatto di aver sposato una donna straordinaria, io ho avuto in questi ultimi 2 anni un questore come Sara Amato, che a parte la preparazione straordinaria ha saputo guidare la questura veramente in modo eccezionale. Nella mia carriera, anche quando ricoprivo incarichi come dirigente della squadra mobile, attività investigativa, ho sempre avuto dei vice donna, perché riconosco alle donne delle caratteristiche che è molto difficile ritrovare anche negli uomini, nel mio caso soprattutto, per quanto riguarda quella determinazione, quell'attenzione e devo dire la verità, anche l'onestà intellettuale delle donne su certi temi è mediamente superiore a quella maschile. Io sono, quando si parla sempre, posso dire che le donne devono essere come gli uomini, forse dovremmo essere noi a raggiungere quello scalino superiore nell'evoluzione ed essere un po' più capaci di avere quelle caratteristiche femminili che nella mia vita personale e professionale sono state veramente la mia salvezza.
1: Bellissime parole quelle che ha detto. Dottor Laquaniti, volevo salutarla con un pensiero che le faccio rivolgere a un ragazzo che ci sta ascoltando, che vuole entrare nella polizia, che vuole diventare agente di polizia. Ecco, che cosa direbbe? Il momento è difficile, lo sappiamo, a tutti i livelli, locale, nazionale, internazionale. Non è sicuramente una professione facile, è una professione che mette a dura prova le famiglie, no? Dei poliziotti, che mette a dura prova gli stessi agenti. Ecco, che cosa direbbe ad un ragazzo? Da quali sentimenti, valori, principi deve essere animato, che poi saranno quelli che hanno animato lei quando era giovane, no? Quando ha iniziato questo suo percorso?
2: Ah, io posso dire che io ho iniziato il mio percorso indossato per la prima volta l'uniforme, avevo 19 anni, è stato il concorso che avevo fatto la maturità 25 giorni prima. Non mi sono mai pentito della scelta che ho fatto, perché è vero, non è una professione facile, ci sono momenti difficili, ci sono sacrifici da fare, però soprattutto in quest'epoca dominata dalla realtà virtuale, da vite che vengono vissute più sullo schermo di un telefonino, fare il poliziotto vuol dire conoscere la vita vera, nel bene e nel male. Io ho imparato tantissimo quando lavoravo quotidianamente su strada, e l'ho imparato spesso da persone inaspettate, da quelli che molti definiscono gli ultimi. Sì. Ecco, fare il poliziotto ti dà questo grandissimo privilegio, la possibilità non di farti raccontare la realtà dagli altri, ma di viverla in prima persona. Se uno vuole essere protagonista della propria vita, protagonista del proprio tempo, la Polizia di Stato resta la scelta migliore, su questo non ho dubbi.
1: La salutiamo con queste sue bellissime parole. Tra l'altro salutiamo un grande professionista, noi come cittadini.
2: Troppo buono.
1: No,
2: troppo
1: assolutamente, buono. È la verità, ma lo si capisce anche dalle poche parole che ci ha detto, e soprattutto una grande persona con un cuore davvero immenso. Davvero per noi sarà un dispiacere, però magari chissà in futuro, chissà ci rivedremo. Poi intanto fa il pendolare, no, dottor Laquaniti,
2: perché
1: magari avremo modo di rivederci. Intanto la ringraziamo. In bocca al lupo naturalmente per la sua vita futura, e a presto allora, che dobbiamo dire? D'accordo.
2: Io mi consento di chiudere dicendo ovviamente viva il lupo, e anche se forse non è così corretto da un punto di vista di cerimoniale istituzionale, mi permetta di mandare un grande abbraccio a tutti i veronesi, a tutti gli abitanti della provincia di Verona, a quelle persone che, come ho scritto, magari ho incontrato ma non conosciuto. La mia gratitudine sarà per sempre nei loro confronti.
1: E noi ricambiamo l'abbraccio. Grazie, dottor Laquaniti. Buona fortuna a lei. Grazie.
2: A voi. Grazie.
1: Grazie. Le 8:31 arrivano le news.
0: Radio Verona. Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama, nell'America centrale. Secondo i primi rilevamenti, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitasol a Riva. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale Panama City, dove migliaia di persone sono scese in strada. Allerta tsunami. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo, afferma il tycoon, i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record. Putin conferma l'intesa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva alla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Maltempo, oggi allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni per rischio idraulico e idrogeologico. Ieri i nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese. Lo sport. Raul Fernandez entra nel club dei piloti capaci di conquistare almeno una pole in carriera in MotoGP. Il pilota Trekkaus scatterà in pole a Mandalika con una prima fila completata da Bezzecchi e di Gian Antonio. Prime schermaglie mondiali tra Marquez e Martin. Il 9 volte iridato partirà quarto davanti al connazionale. Alle 9 la sprint race. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
1: Tempo previsto, variabile oggi come dicevamo, con nubi sparse alternate a schiarite. Al momento sono 16 gradi che si registrano in città, la temperatura massima oggi sarà di 22 gradi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Radio Verona.
12: Radio Verona, tempo reale.
13: Play Kids.
10: Music now. Radio Verona. Radio Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 8:43 minuti, apriamo la finestra dedicata alla situazione meteo. Allora, il vero autunno non è ancora arrivato, ma un piccolo assaggio c'è. Arriverà. Alessandro Azzoni, buongiorno, buona giornata. Ciao Alessandro. Allora, c'è già un piccolo assaggio d'autunno, secondo te lo possiamo definire autunno o ancora tarda estate?
2: No, beh, lentamente l'autunno si affaccia, ci sono meno ore di sole, l'alta pressione non è più così forte, ogni tanto transita qualche fronte perturbato, come è successo negli ultimi due giorni. Ci sono più nuvole basse al mattino, le temperature sono scese, non siamo ancora ai livelli medi stagionali, questa notte 15 gradi, 16 gradi, durante il giorno siamo ancora sui 22-23, sì. Quindi ecco, lentamente ci portiamo nell'autunno, anche se con molta fatica, e sarà così anche nei prossimi giorni, perché si affermerà di nuovo l'alta pressione, soprattutto a partire da martedì e poi per tutta la prossima settimana saremo interessati da condizioni meteo durante il giorno molto miti, con temperature di 23 anche 24 gradi, le notti però saranno progressivamente più fredde verso mercoledì, giovedì, durante la notte, nelle ore notturne. In campagna si scenderà sotto i 10 gradi, sì. Di 7-8 gradi durante la notte, quindi ecco, lentamente la stagione calda scema verso un autunno che in realtà si presenta solo sulla carta, diciamo la verità. Grandi piogge, perturbazioni, nevicate in montagna, repentine discese termiche. Tutto
1: non
2: ciò
1: se
2: non
1: ne
2: è
1: vedono. Sì, sì, no. Le piogge dei giorni scorsi, di ieri anche, sono state.
2: E poi sono state piogge relative, perché sì. Al di là di qualche rovescio ben organizzato, abbiamo totalizzato in città pochi millimetri, al massimo 10, quindi la media di ottobre 85, l'Adige lo vediamo, è ancora mezzo vuoto, quindi sì. Direi che non ci sono inversioni di tendenza.
1: E dicevi,
2: no.
1: Forse anche una fortuna, Alessandro, perché il mare piano piano si raffredda, no? Perché
2: sì,
1: c'è meno probabilità che arrivino degli eventi, come invece è capitato a Marsala, hai visto, no?
2: Questo è un effetto del mare troppo caldo. In Sicilia, attorno alla Sicilia, abbiamo il Tirreno, il canale di Sicilia, ancora caldissimi, 25 gradi, non appena si presenta una perturbazione, l'evaporazione del mare crea quello che abbiamo visto.
1: Sì.
2: Per fortuna negli ultimi giorni non ci sono state situazioni così drammatiche, certo è che questi temporali così localizzati, anche nel cuore del Salento ieri, hanno portato piogge torrenziali e al momento il nord non rischia tutto ciò. Io non credo, come già valutavamo un mese fa, in un autunno piovoso, effettivamente questo si sta verificando. Al momento non ci sono in vista inversioni di tendenza tali da produrre perturbazioni, depressioni e piogge torrenziali sull'Italia settentrionale, quindi la previsione di un autunno secco e caldo al nord prende corpo.
1: Quindi insomma la situazione è stazionaria, ecco quello che avevamo detto la settimana scorsa, lo ripetiamo.

0: Belle giornate di sole nel corso della giornata, nel pomeriggio avremo anche 22-23 gradi di temperatura, le ottobrate famose, queste belle giornate terse e soleggiate saranno protagoniste da martedì e per tutta la prossima settimana.
1: Benissimo Alessandro, e noi con l'ottobrata a due passi, proprio a pochi giorni di distanza, ti salutiamo, ti auguriamo buon weekend e naturalmente ci risentiremo la settimana prossima. Grazie Alessandro come sempre.
0: Grazie anche a voi.
1: Te, ciao, grazie. Le 8:48 minuti.

0: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.

0: Christmas.
1: E ci salutiamo qui con dito nella piaga. Grazie per essere stati con noi. Tra poco le news subito dopo Nadia. Buon weekend.
2: Sono le 9:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Verona Top News.
1: Sicurezza urbana, sostegni economici per l'aumento dei costi dell'energia, autonomia sulle risorse sono le richieste dei sindaci veronesi sulla scia dell'assemblea di Anci Veneto in vista di quella di Anci Nazionale in programma a Verona a novembre il 24 e il 25 che sarà aperta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
3: Radio Verona Notizie.
1: È sabato 10 ottobre, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. In questi momenti dove per qualcuno fare benzina è un problema, la finanza ha scoperto a Verona alcune colonnine per il rifornimento in modalità self-service irregolari. Ce ne parla Silvia Beltrami.
5: Un'anomalia che soprattutto in questo periodo è giusto attenzionare. A segnalarla alla Guardia di Finanza di Verona un appartenente a un'altra forza di polizia. Nel fare rifornimento a una colonnina self-service di una pompa di benzina a Verona, ha pagato un importo evidentemente superiore al quantitativo di carburante di cui necessitava il mezzo. L'erogazione si è interrotta prima che si esaurisse l'importo prepagato perché il serbatoio risultava già pieno e il sistema non ha rilasciato la ricevuta con l'indicazione del credito residuo. Ricevuta necessaria perché l'utente potesse dimostrare la mancata erogazione del carburante già pagato e usufruire del credito residuo per un rifornimento successivo o chiedere subito la restituzione dei soldi. Al gestore è stata contestata una violazione amministrativa punita con una sanzione da 500 a 1500 euro. La finanza ha comunque bloccato le erogazioni su tutte le colonnine interessate con l'obbligo per il gestore di ripristinare la regolarità della strumentazione entro 20 giorni. In un momento in cui il costo dei carburanti incide in modo significativo sui bilanci familiari e delle imprese, il corretto funzionamento dei sistemi di erogazione e contabilizzazione è ovviamente oggetto di monitoraggio da parte della Guardia di Finanza, che consiglia ai cittadini di prestare la massima attenzione nel caso in cui, come questa volta, la ricevuta non venga emessa se l'erogazione si interrompe prima di esaurire l'importo inserito nella colonnina.
1: Quasi due anni di indagine hanno portato alla denuncia di 14 persone nell'ambito dell'inchiesta Beagle Nightmare condotta dai carabinieri forestali su presunte gravi irregolarità nella sperimentazione farmacologica su cani Beagle nella sede veronese di Aptuit, multinazionale attiva nella ricerca e nello sviluppo farmaceutico. Mario Puliero.
6: Denunciata l'Aptuit di Verona per gravi irregolarità nella detenzione e nell'utilizzo ai fini della sperimentazione di numerosi esemplari di cane di razza Beagle. Al termine di una lunga indagine durata quasi due anni, i carabinieri forestali, unitamente alla Polizia Forestale di Verona, hanno denunciato 14 persone e tra questi i rappresentanti della nota multinazionale operante nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico. Secondo l'accusa, gli animali utilizzati come cavie venivano sottoposti a sperimentazioni e test farmacologici non rispettando i rigidi protocolli ministeriali, subendo gravi maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. Oltre ai responsabili aziendali sono stati denunciati anche dirigenti e medici veterinari della locale autorità sanitaria di Verona per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, in quanto conto dichiarando il falso nei verbali relativi alle ispezioni a loro deputate presso la Aptuit, hanno garantito alla multinazionale la possibilità di proseguire nelle condotte già allora in atto e successivamente accertate.
1: Le 9 e 6 minuti, arriva la viabilità.
3: Viabilità.
1: Andiamo sulla 4 dove ci sono ancora rallentamenti tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova a causa di lavori. Nulla da segnalare invece sulla 22. Fino a domani gli autovelox sono in via Berardi, via Turbina, via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele e via Badile. Buon viaggio.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
0: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 10 ottobre 2026 e pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a confessare un piccolo dispetto o una dimenticanza. La vostra onestà sarà così spiazzante che il partner finirà per ridere di un segreto che vi tenevate dentro da troppo tempo. Toro, vi sveglierete con la voglia di eliminare un odore stantio o un vecchio oggetto che non vi appartiene più psicologicamente. Fare spazio fisico vi farà sentire immediatamente più leggeri e pronti per il weekend. Gemelli, sarete i protagonisti di un malinteso divertente in un luogo pubblico. Invece di imbarazzarvi, cavalcherete l'equivoco con la vostra parlantina, trasformando un potenziale disagio in una piccola vittoria sociale. Cancro, oggi la vostra attenzione si sposterà sulle piante o sugli animali. Noterete un bisogno silenzioso di un essere vivente intorno a voi e ve ne occuperete con una dedizione che vi farà sentire molto umani. Leone, in amore sarete meno predatori e più guardiani. Proteggerete il riposo del partner o i suoi sogni da interferenze esterne, sentendovi orgogliosi della vostra forza messa al servizio di chi amate. Vergine, vi troverete a leggere le scritte piccole su un contratto, un'etichetta o un manuale. Scoprirete un'informazione che cambia la vostra prospettiva su un acquisto recente, facendovi sentire molto furbi. Bilancia, sarete attratti da una combinazione di colori insolita che vedrete per strada. Quell'accostamento vi ispirerà un cambiamento nel modo di vestire o di presentare un lavoro, portando una ventata di freschezza. Scorpione, oggi la vostra mente sarà un setaccio. Tratterete solo l'essenziale e lascerete andare tutte le chiacchiere inutili. Sarete diretti e un po' crudi, ma estremamente efficaci nel risolvere problemi. Sagittario, sentirete il bisogno di camminare a un ritmo diverso dal solito, o molto più lenti per guardare le vetrine, o molto più veloci per sentire il battito del cuore. Capricorno, in amore vivrete un momento di grande sicurezza. Non avrete bisogno di conferme o di complimenti. La vostra autostima sarà talmente solida che anche un silenzio prolungato del partner non vi scalfirebbe. Acquario, sarete incuriositi da un vecchio gioco, un mazzo di carte o un passatempo dell'infanzia ritrovato per caso. Dedicarvi a un'attività inutile per un'ora sarà il vostro miglior investimento della giornata. Pesci, sentirete la necessità di cambiare la posizione di una sedia o di un cuscino. Trovare l'assetto fisico perfetto vi permetterà di rilassare la schiena e di conseguenza anche i vostri pensieri più cupi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona-Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si aprono sempre così le ore di Radio Verona dopo l'informazione con un grande flashback, un salto nel passato. Buongiorno, buon sabato mattina, siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona, Radio Verona.

Il sabato mattina della prima e unica radio di Verona, bentrovati! Siete con Nadia e come sempre, come ogni sabato insieme, scopriremo i tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. E vi spoilerò già che anche in questo weekend ci sono tantissime possibilità. Nel frattempo vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi via WhatsApp, radioverona.it, il nostro sito. L'app, basta cercare Radio Verona, potete ascoltarci anche in tante località in DAB. Non è finita qua, ci sono anche le pagine social Instagram e Facebook. Insieme quest'oggi fino alle ore 12.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale I cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo! Siamo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
8: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
9: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: È un fine settimana ricchissimo di tante possibilità, di eventi importanti e interessanti. Incominciamo a parlare del Festival Senza Glutine. Piazza San Zeno, a Verona, a due passi proprio dal cuore storico della città, accoglie una nuova edizione del Festival Senza Glutine, in programma per tutto il weekend, per tutto il fine settimana, un'iniziativa a ingresso gratuito che vuole offrire un'ampia panoramica, una panoramica coinvolgente, sul mondo dei prodotti gluten free, e si rivolge non solo a chi ne ha bisogno per questioni di salute, ma anche alle famiglie, a tutti gli appassionati del buon cibo e curiosi, insomma chi vuole scoprire dei sapori, delle ricette, delle realtà diverse. L'appuntamento è in Piazza San Zeno a Verona, un appuntamento per vivere anche qualche ora in compagnia in questa bellissima location a due passi dal centro storico. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno da Simone Parisi e dalla redazione. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios. Zelensky sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. A Bibbiena, nell'Aretino, arrestata una donna di 59 anni gravemente indiziata di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale, dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro casa. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Scrivendo con l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. È l'accusa a un 14enne denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento ed apologetico. 3 membri della polizia militare dello stato brasiliano di Minas Gerais sono morti nello schianto di un aereo della stessa forza di polizia nei pressi dell'aeroporto regionale della Valle dell'Acciaio a Santana do Paraíso, vicino a Ipatinga, lo ha confermato la polizia militare. Il calcio, dopo la sosta, la Serie B è ripresa con l'anticipo del venerdì della 6ª giornata. L'Avellino di Nesta ha travolto la Sampdoria per 4-1. Oggi altre 6 partite con il Palermo capolista a Empoli. Domenica le altre 3 partite in programma di questo turno si chiude con Modena-Verona. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla tenere.

Ancora insieme, dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, le belle novità discografiche settimanali uscite fresche fresche proprio ieri e dopo il nostro salto negli anni 90. Siete con Nadia De Nicolò, buon sabato mattina, questa è la prima unica radio di Verona. Stiamo curiosando tra le varie possibilità da vivere in questo weekend, in questo fine settimana. Oggi e domani a Bardolino ci sarà Pop Garden, il parco di Villa Carrara Bottagisio ospiterà il Bardolino Pop Garden, un evento enogastronomico organizzato proprio in occasione del centenario del consorzio Vini Bardolino, un'altra opportunità sulla sponda veronese del lago di Garda. Vi avviso che ci sono tante possibilità in questo fine settimana, continuiamo a parlarne tra pochissimo.

mercato di Bardolino, dove c'è il Pop Garden questo weekend, questo fine settimana, presso il parco Villa Carrara Bottagisi. A proposito di vino, a Marcellise c'è il Wine Festival, c'è l'atteso appuntamento dedicato alle eccellenze vitivinicole locali. In programma tante degustazioni con produttori, poi ci sono degli approfondimenti, ovviamente la possibilità di assaporare lo street food gourmet e tanta musica live. C'è anche una speciale promozione per i visitatori del festival che potranno scoprire Villa il Girasole. A Marcellise per tutto il fine settimana c'è questa bellissima opportunità per vivere qualche ora fuori porta insieme gustando dell'ottimo vino.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
5: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda? Oh.
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Il tempo scorre velocemente trascorso insieme. Torniamo subito in redazione per scoprire gli ultimi fatti accaduti a Verona e in provincia. Arriva l'informazione locale completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Un brutto voto, una delusione d'amore, un litigio tra amici per un numero crescente di adolescenti. Il primo interlocutore a cui raccontare un problema non è un genitore, un insegnante o un coetaneo, ma un chatbot basato sull'intelligenza artificiale. Lo rivela un report veneto commissionato da Go Student. Il 40% dei giovani si confida con l'intelligenza artificiale.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sgomberati 7 appartamenti, 9 persone complessivamente, tutte over 80, in via Guerinone, al civico 26 a Parona. Lo ha disposto l'ATER, l'azienda territoriale edilizia residenziale, negli appartamenti che gestisce nella frazione, dopo che ad agosto gli stessi inquilini avevano notato la comparsa di crepe e fessurazioni su pareti e soffitti. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco del comune e della prefettura per questioni di sicurezza, la stessa ATER ha deciso di sgomberare l'immobile in via precauzionale. Gli assegnatari, alcuni con problemi di mobilità, devono decidere se essere ospitati da familiari oppure se essere trasferiti temporaneamente in un residence nelle vicinanze in via Valpolicella. Gli operatori di ATER, per agevolare le operazioni e velocizzarle, si sono messi a disposizione degli inquilini per il trasporto dei beni degli anziani. Gli arredi invece, almeno per il momento, resteranno in via Guerinone. Nuovo capitolo Cani Beagle Up Tweet. I carabinieri forestali del CIT e i militari del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale hanno denunciato 14 persone, tra cui i rappresentanti della multinazionale farmaceutica, per gravi irregolarità nella detenzione e nell'utilizzo ai fini della sperimentazione di numerosi esemplari di razza Beagle. Gli animali, viene spiegato in una nota dei carabinieri, venivano utilizzati come cavi e sottoposti a sperimentazione e test farmacologici, non rispettando i rigidi protocolli ministeriali, aggiungendo anche che i cani subivano maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. 17 esemplari sono stati trovati in vita salvati e affidati alle associazioni per cure fisiche e psicologiche. Attraversare gli spazi custoditi nell'ex arsenale austriaco, dove i lavori di recupero sono ormai quasi del tutto ultimati, restituisce l'immagine di una Verona moderna in grado di trasformare edifici storici nell'ottica di renderli fruibili alla comunità. Nel primo fine settimana di dicembre se ne potrà rendere conto la cittadinanza, invitata a partecipare ad una sorta di festival, non solo per visitare i 9.000 metri quadri coperti recuperati in un'area che è estesa su 30.000, ma anche per immaginare come viverli concretamente. Le opere di questo primo lotto di recupero, che comprende la palazzina a comando e la corte centrale, termineranno entro metà novembre, mentre per le finiture si arriverà a dicembre. Seguiranno i collaudi degli impianti e le verifiche per l'agibilità, con tempi che si estenderanno ai primi del 2027. La prossima primavera potrebbe essere quella della fioritura pubblica di questo compendio di fascino architettonico. Una nuova staccionata in acciaio Corten per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti lungo il percorso ciclopedonale della vecchia ferrovia tra Santa Lucia e Golosina. Messina, nel territorio della quarta circoscrizione. L'intervento riguarda 350 metri di staccionata per un investimento di 50.000 euro, comprensivo della rimozione della vecchia struttura. Investiamo nella sicurezza dei percorsi che i cittadini utilizzano ogni giorno per camminare e andare in bicicletta, dice l'assessore alle strade e giardini Benini. Il collegamento tra Santa Lucia e Golosine lungo la vecchia ferrovia è uno spazio importante per il quartiere. Sostituire la vecchia staccionata significa renderlo più sicuro e curato. La prossima settimana è in programma il completamento della staccionata lungo la pista ciclopedonale di Via D'Alegnago a Montorio, 110 metri, costo 2.000 euro. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
3: Nubi sparse alternate a schiarite oggi per l'intera giornata con temperatura massima 22 gradi. Sarà così anche domani con prevalenza del sole. La temperatura massima domani sarà sui 23-24 gradi, la minima sarà di 15.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: E si apre con un ricordo musicale dal passato, un'altra ora da vivere insieme con un altro flashback. Buon sabato mattina, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona.
0: Radio Verona.

Continuiamo nella nostra mattinata a curiosare tra le tante possibilità cosa fare questo weekend. Arriva Villafranca nella storia, manifestazione che riporta il Medioevo al Castello Scaligero di Villafranca. Già il Castello Scaligero è una location davvero splendida. Beh, proprio per tutto il fine settimana c'è questa bellissima kermesse, Villafranca nella storia, evento che ogni anno trasporta tutti quanti noi nell'affascinante atmosfera medievale. Una manifestazione organizzata all'interno e nei dintorni dello storico Castello Scaligero che continuerà per tutto il weekend, sia quest'oggi che domani, e prevede l'ingresso gratuito per tutti i partecipanti. Quest'anno l'esperienza si arricchisce di una novità: si potrà pranzare e cenare all'interno delle mura, scegliendo tra sapori della tradizione, specialità da griglia, food truck e una selezione di birre artigianali proposte giusto per questo grande evento. La proposta gastronomica dell'area Ristoro prevede piatti tipici come maccheroncini, trippe, pasta, fagioli, cotechino. L'accesso alla manifestazione è libero, mentre per la visita delle torri è previsto un biglietto di ingresso. Arriva questa bella opportunità per tutto il weekend a Villafranca di Verona.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: generazioni. Puro sangue.
1: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
8: Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
7: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
8: Visionaria, un ponte tra generazioni
7: dove il confronto prende voce.
9: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.
10: E da Villa Franca spostiamoci sotto il Baldo. Arriva la festa dei prodotti del Baldo, sia oggi che domani, a Spiazzi. Questa è la location che accoglierà la 28esima edizione della festa dei prodotti del Baldo, una manifestazione che è un po' un punto di riferimento in questo periodo, evento che è un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nelle tradizioni, nei suggestivi paesaggi, ma soprattutto nei sapori inconfondibili dei prodotti del Monte Baldo. Un'occasione unica per entrare in contatto diretto con il territorio, ricco di storie e tipicità. Appuntamento a Spiazzi per tutto il fine settimana.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un tredicenne, studente di terza media, si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi è allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Una doppia tromba d'aria ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani. Colpite anche Napoli e Ischia, dove si sono verificati smottamenti. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. MotoGP e Gran Premio di Indonesia. Marc Marquez vince la Sprint Race ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e Di Giannantonio. Quarto Martin. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Bezzecchi. Domani gara lunga sempre alle 9 ora italiana. Formula 1 alle 11 la Sprint Race a Singapore. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo da

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, le novità discografiche e dopo il salto negli anni 90, continuiamo a curiosare tra le tante possibilità da vivere in questo fine settimana. Fine settimana in cui le auto storiche tornano protagoniste del territorio con Perle Scaligere, il raduno organizzato dall'Automobile Club di Verona, che proprio domani festeggerà la sua sesta edizione, una giornata interamente dedicata agli appassionati e ai loro accompagnatori protagonisti del percorso da Verona fino a Borghetto. Appuntamento domani, ritrovo in Stradone Porta Palio a Verona, ci sarà questa bellissima opportunità per vedere delle auto storiche, delle auto davvero con equipaggi importanti. Gli equipaggi poi proseguiranno attraversando il territorio del comune di Somma Campagna per raggiungere lo stadio di Custoza, nuova tappa culturale del raduno, e poi si continuerà verso Borghetto, la caratteristica frazione di Valeggio sul Mincio. Qui le vetture storiche termineranno il percorso e gli equipaggi si ritroveranno per il pranzo al ristorante. Lungo il percorso potremo ammirare delle auto storiche davvero bellissime.

La colonna sonora del sabato mattina di Verona e provincia, ma non solo, anche di tutta Italia. Un abbraccione a tutti coloro infatti che ci ascoltano tramite la nostra app in Italia e nel mondo. Questa è Radio Verona, noi stiamo curiosando tra le possibilità che ci sono per questo weekend. Cosa fare durante il fine settimana? Quali sono le opportunità più belle con gli amici, in famiglia? Le stiamo un po' scoprendo.

0: vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
7: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
12: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
13: Chiama 045 561 500.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guardia.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: torniamo in redazione e ci aggiorniamo insieme sugli ultimi fatti accaduti a Verona in provincia, nella nostra regione. Arriva l'informazione locale. A seguire, appuntamento con Aspettando Pallone d'Oro. Tantissime anteprime che riguardano il calcio dilettanti e non solo qui su Radio Verona. Vi ricordo anche l'appuntamento con Pallone d'Oro, l'appuntamento di domani pomeriggio a partire dalle ore 15. Ma ora subito in redazione.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Sicurezza urbana, sostegni economici per l'aumento dei costi dell'energia, autonomia sulle risorse. Sono richieste dei sindaci veronesi sulla scia dell'assemblea di ANCI Veneto e in vista di quella di ANCI Nazionale in programma a Verona dal 25 al 27 novembre, che sarà aperta dal Presidente della Repubblica Mattarella.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sgomberati 7 appartamenti, 9 persone complessivamente, tutte over 80, in via Guerinone, al civico 26 a Parona. Lo ha disposto l'ATER, l'azienda territoriale edilizia residenziale, negli appartamenti che gestisce nella frazione, dopo che ad agosto gli stessi inquilini avevano notato la comparsa di crepe e fessurazioni su pareti e soffitti. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco del comune e della prefettura per questioni di sicurezza, la stessa ATER ha deciso di sgomberare l'immobile in via precauzionale. Gli assegnatari, alcuni con problemi di mobilità, devono decidere se essere ospitati da familiari oppure se essere trasferiti temporaneamente in un residence nelle vicinanze in via Valpolicella. Gli operatori di ATER, per agevolare le operazioni e velocizzarle, si sono messi a disposizione degli inquilini per il trasporto dei beni degli anziani. Gli arredi invece, almeno per il momento, resteranno in via Guerinone. Nuovo capitolo Cani Beagle Up Tweet, i carabinieri forestali del CITES e i militari del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale hanno denunciato 14 persone, tra cui i rappresentanti della multinazionale farmaceutica, per gravi irregolarità nella detenzione e nell'utilizzo ai fini della sperimentazione di numerosi esemplari di razza Beagle. Gli animali, viene spiegato in una nota dei carabinieri, venivano utilizzati come cavie e sottoposti a sperimentazione e test farmacologici, non rispettando i rigidi protocolli ministeriali, aggiungendo anche che i cani subivano maltrattamenti fino alla morte provocata dai test stessi o per eutanasia. 17 esemplari sono stati trovati in vita salvati e affidati alle associazioni per cure fisiche e psicologiche. Attraversare gli spazi custoditi nell'ex arsenale austriaco, dove i lavori di recupero sono ormai quasi del tutto ultimati, restituisce l'immagine di una Verona moderna in grado di trasformare edifici storici nell'ottica di renderli fruibili alla comunità. Nel primo fine settimana di dicembre se ne potrà rendere conto la cittadinanza, invitata a partecipare ad una sorta di festival, non solo per visitare i 9.000 metri quadri coperti recuperati in un'area che è estesa su 30.000, ma anche per immaginare come viverli concretamente. Le opere di questo primo lotto di recupero, che comprende la palazzina a comando e la corte centrale, termineranno entro metà novembre, mentre per le finiture si arriverà a dicembre. Seguiranno i collaudi degli impianti e le verifiche per l'agibilità, con tempi che si estenderanno ai primi del 2027. La prossima primavera potrebbe essere quella della fioritura pubblica di questo compendio di fascino architettonico. Una nuova staccionata in acciaio Corten per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti lungo il percorso ciclopedonale della vecchia ferrovia tra Santa Lucia e Golosine, nel territorio della quarta circoscrizione. L'intervento riguarda 350 metri di staccionata per un investimento di 50.000 euro, comprensivo della rimozione della vecchia struttura. Investiamo nella sicurezza dei percorsi che i cittadini utilizzano ogni giorno per camminare e andare in bicicletta, dice l'assessore alle strade e giardini Benini. Il collegamento tra Santa Lucia e Golosine lungo la vecchia ferrovia è uno spazio importante per il quartiere. Sostituire la vecchia staccionata significa renderlo più sicuro e curato. La prossima settimana è in programma il completamento della staccionata lungo la pista ciclopedonale di via D'Alegnago a Montorio, 110 metri, costo 2.000 euro. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona. Aspettando Pallone d'Oro Live. Tutte le anticipazioni sulla domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria.
10: Buongiorno e ben ritrovati da Nicolò Panato ad Aspettando Pallone d'Oro Live, l'antipasto della domenica di calcio dilettantistico su Radio Verona. Come sempre siamo pronti a raccontarvi tutto quello che succederà nel weekend di pallone che stiamo per vivere, dalla Serie D alla terza categoria. Oggi però un focus particolare su quello che vivremo domani, il derby tra Virtus Verona e Chievo. Ne parleremo con un ospite speciale, prima però presento Gloria Tognotti. Ciao Gloria.
11: Ciao Nicolò e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi sì, dedichiamo proprio uno spazio speciale alla Serie D perché domenica ci aspetta un derby in esclusiva tutto veronese tra Virtus e Chievo Verona. Qui con noi abbiamo l'onore di avere un ospite di grande rilievo che però mi permetto di lasciare la parola al mio collega Nicolò.
10: Beh, hai già anticipato qualcosa, mondo Chievo, per lui 496 presenze, 134 gol con la maglia gialloblu, l'uomo che più di tutti incarna l'essenza del Chievo Verona, Sergio Pellissier. Ciao Sergio.
12: Ciao ragazzi.
10: È un vero piacere averti qui, giusto? Nessuno più di te rappresenta quello che è il Chievo Verona.
12: Oddio, non lo so, sono stati tanti anni nel Chievo, ne ho passate veramente tante e devo dire che sono stati anni belli.
10: Beh, adesso c'è una nuova avventura da scrivere, ti faccio fare gli onori di casa da Gloria.
11: Ho questo privilegio per appunto riportare l'attenzione su quello che sarà il derby, quindi la vigilia di questo derby. Come arrivate a questa partita così importante? Che cosa vi aspettate dalla Virtus? Come pensate di trovarla in campo?
12: Beh, intanto la Virtus sorprende sempre, no? Ha dimostrato in questi anni di riuscire a fare qualcosa che non è semplice, rimanere così tanti anni in Lega Pro. Ha fatto anni straordinari, ha dimostrato il buon Gigi di saper gestire al meglio una società e cosa ci aspettiamo? È un derby, quindi sappiamo che giocheranno col coltello fra i denti, sarà una bella partita, sappiamo che loro vogliono comunque far bene, dimostrare il loro valore, vengono da due sconfitte. Quindi sarà una partita veramente complicata e quest'anno purtroppo abbiamo quattro partite derby, quindi c'è anche il Caldiero e sono partite che sulla carta può accadere qualsiasi cosa.
10: Hai citato il Caldiero, Sergio, Caldiero che settimana scorsa vi ha fatto un favore battendo il Nibbiano Valtidone, contro il quale avevate perso la settimana prima. Adesso siete appaiati a quota 15 punti, sono tante però le squadre che stanno facendo bene quest'anno, penso al Piacenza, penso al Milan Futuro che con due partite in meno potenzialmente potrebbe arrivare a quota 15 punti. Con chi pensi di fare la corsa nel lungo periodo?
12: Con tutti, abbiamo fatto 5 vittorie su 6, eppure sono tutte lì, quindi vuol dire che comunque il valore delle squadre c'è, vuol dire che non mollano sicuramente. Qualcuna è partita un po' in sordina come Piacenza, ha avuto qualche difficoltà all'inizio, ma è una squadra importante. Il Milan lo sappiamo, la qualità è enorme, però hanno alti e bassi, speriamo che abbiano più bassi che alti. Però devo dire che tutte le partite sono complicate, adesso sono solo 6 partite, anche l'anno scorso eravamo primi a novembre, poi abbiamo chiuso ai playoff non vincendo, quindi vediamo di far più punti possibile, poi tireremo le somme più avanti.
10: Proprio a tal proposito ti chiedo se vi è servita un po' di lezione la modalità con la quale si è conclusa la scorsa stagione, la Folgore Caratese che era un outsider. Di fatto voi primi per tanto tempo, quest'anno forse servirà tenere la soglia dell'attenzione alta fino alla fine, considerando anche che, se non sbaglio, l'ultima sarà proprio contro il Piacenza.
12: Ma devo dire che l'anno scorso abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa, questo è indubbio, ma siamo stati anche parecchio sfortunati. Abbiamo perso nel momento migliore nostro 2 o 3 giocatori fondamentali, li abbiamo persi per mesi e quindi in quelle situazioni abbiamo perso tanti punti. E quando siamo ritornati in gioco abbiamo avuto dei giocatori nuovi, quindi abbiamo inserito giocatori arrivati a gennaio. E naturalmente ci vuole tempo per quello, e quindi abbiamo perso un po' di partite, un po' di scontri diretti, perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso, abbiamo quasi tutte squadre che lottano per vincere dopo, mentre l'anno scorso ne avevamo nelle prime 7-5, quindi vuol dire che dovevamo arrivare bene in quelle situazioni, invece noi le abbiamo toppate tutte al giro in ritorno. Ecco, questa è stata la problematica più grande e mi auguro che quest'anno non sia così.
11: Grazie Sergio, infatti vogliamo ricordare anche quelli che sono stati veramente i livelli alti del Chievo, perché tutti noi e tutti i nostri radioascoltatori ricordano sicuramente il Chievo in Serie A, e poi ricordiamo la storia che vi ha visti anche in terza categoria con la Clivense. Quali sono i tuoi obiettivi? Sono quelli di riportare il Chievo Verona dove merita e tutti desiderano di stare?
12: Sarebbe il sogno quello, è normale che quando ho ricominciato il mio primo obiettivo era solo quello di poter ridare a tutte quelle persone che avevano perso quel passatempo, no? quella voglia di andare allo stadio, quella voglia di occupare la giornata di domenica per andare a tifare la tua squadra, ecco, l'avevano persa e mi sembrava giusto ridargliela, ma un po' per loro, ma è un po' anche egoisticamente per me. E quindi l'importante era ripartire, ritrovare il nome, ritrovare un po' il progetto Chievo di quando sono arrivato io qua. E naturalmente, purtroppo, quello che conta sono le categorie, quindi se sei un professionista magari vengono più tifosi, magari anche più bello, le partite sono più belle, magari vai in stadi anche più importanti, è anche più bello, però credo che già quello che abbiamo fatto in 5 anni sia per me una cosa straordinaria e che non è da tutti, e quindi ne sono fiero, come sono fiero che tante persone mi hanno seguito sin dall'inizio e hanno potuto vedere questi risultati da dentro la squadra.
10: Lasciamelo dire Sergio, in questo senso riacquistare il marchio Chievo Verona è stato un passo importante, il marchio che è ancora riconosciuto, tant'è che quando andate a giocare in trasferta gli spalti sono sempre pieni.
12: Sì, beh, se avessimo perso quel marchio era praticamente finito il nostro progetto, era quello che era giusto, era riportare quel marchio a chi l'aveva amato veramente, ecco, non per far propaganda o per guadagnare qualcosa da quel marchio, noi lo volevamo perché sentivamo che quel marchio era nostro, era nostro, ci abbiamo creduto sin dall'inizio, avremmo speso l'ira di Dio per quel marchio, purtroppo abbiamo speso l'ira di Dio, però era giusto che tornasse a chi l'ha amato veramente.
10: Beh, queste sono veramente belle considerazioni. Io tornerei un attimo sull'attualità, però ti faccio due nomi. Ti faccio Didu e Paloschi. Ti chiedo se sei soddisfatto di come sta operando il mister, visto anche i problemi in panchina della scorsa stagione. Ti chiedo invece se Alberto può essere un uomo importante per la sua esperienza, il suo carisma per questa squadra, considerando anche che è tornato col gol nello scorso weekend.
12: Ma partendo da Alberto, è normale che è un giocatore da Serie A, un giocatore che ha dimostrato di avere grandi qualità, ha la sua età perché inizia anche lui a essere, a invecchiare, però è un giocatore che se si ritrova davanti alla porta ti può far gol, quindi sono quei giocatori importanti, quegli attaccanti che ti possono far vincere le partite, quindi mi auguro che lui entri in forma e che sia veramente un protagonista anche quest'anno. Per quanto riguarda Didu, quello che conta sono solo i risultati, 6 partite, 5 vittorie, lasciando vabbè, la sconfitta in Coppa, che sinceramente non è che ci importasse più di tanto, vuol dire che sta facendo bene. Quello che conta non è come giochi in campo, ma è quello che porti a casa, quindi come ho detto spesso, a volte conta veramente che l'allenatore possa essere bravo, e questo sarebbe perfetto per tutti, ma a volte conta anche che sia fortunato, anzi forse gran parte delle volte vincere conta avere anche più fortuna degli altri, quindi in questo momento ci sta andando anche bene, stiamo creando, stiamo giocando bene, stiamo facendo tanti gol, che è la cosa principale.
10: 14 in 6 giornate, 2-33 a partita. Quindi.
12: 14 in 6 giornate, stiamo subendo anche qualche gol di troppo, e questo potrebbe essere un problema più avanti quando gli attaccanti non faranno gol, però intanto lo fanno e intanto stiamo portando a casa i risultati.
10: L'attacco, reparto più importante, già è qualcosa partire così. Io ti chiedo invece una domanda, se possibile decidi te se vuoi rispondermi su questa, che riguarda lo stadio, cioè adesso state giocando all'Olivieri, per la Serie D è un ottimo impianto. Ti chiedo però se nel caso in cui dobbiate essere promossi in Serie C la prossima stagione, il tema stadio ritorna un tema rilevante. Hai fatto gli scongiuri, si può dire.
11: Sì.
12: No, allora, io tornerei al Bentegodi anche in terza categoria, perché comunque sono cresciuto lì, per me il Bentegodi fa parte del calcio veronese ed è bellissimo poterci giocare. Indubbiamente è un costo elevato per una società che magari non ha gli introiti di Serie A o B. Secondo punto è che Bentegodi in questo momento lo ha in gestione l'Hellas, e l'Hellas lo sta tenendo giustamente come una società di Serie A e B, e quindi i costi di mantenimento sono enormi. Ecco, se dovessimo andare lì anche noi, i costi per la società aumenterebbero e bisognerebbe avere un introito da qualche parte per riuscire a rientrare. Però io firmerei per andare al Bentegodi, perché comunque e chi è che non vorrebbe giocare nello stadio più importante di Verona?
10: E quanti ricordi? A proposito di ricordi, Gloria ti deve chiedere qualcosa.
11: Sì, assolutamente sì, perché tutti conosciamo la tua storia e ora sappiamo che oltre ad essere presidente onorario del Chievo Verona è da pochi mesi, insomma da giugno, che hai un ruolo importante per il club. Quindi che cosa ricopre la figura del club manager e che cosa effettivamente fai, di che cosa ti occupi durante le giornate per il club?
12: Beh, faccio meno che di quello che facevo l'anno scorso. No, sono ruoli diversi. Ecco, quando fai il direttore sportivo hai in mano praticamente tutta la parte sportiva, quindi ti devi occupare dei procuratori, ti devi occupare di un sacco di cose, e hai la responsabilità che quando vai a vedere le partite c'è una tensione enorme, perché se i risultati non arrivano è colpa tua. Da club manager mi occupo delle parti istituzionali, vengo alla radio, vedi, da direttore sportivo non,
10: e viva il nuovo ruolo.
12: Non venivo, no, e faccio la parte un po' di sponsorizzazioni della società, quindi se dobbiamo sponsorizzare la maglia nuova, ecco che
11: chi meglio di te poteva avere questo ruolo?
12: No, è un ruolo diverso, sicuramente diverso, con meno responsabilità, e mi dà la possibilità magari di girare a vedere qualche partita in più.
11: però sicuramente questo derby, appunto, che è il primo della storia, quindi tutti i tifosi saranno sulle tribune.
10: Non vedono l'ora di scoprire questo primo derby, perché di fatto è il primo derby tra Virtus e Chievo, prima volta che si incontrano. Sergio, un'ultima domanda te la faccio io. Ne hai fatti tanti di gol nella tua carriera, ce n'è qualcuno che ricordi con un affetto particolare, o qualcuno magari che consideri il tuo gol più bello?
12: Ne ho fatti tanti, per me tutti i gol sono belli, perché far gol è sempre stato molto complicato, poi in A era veramente un'impresa, soprattutto i miei primi anni. Dico, well, se devo dirne uno su tutti, sceglierei quello in nazionale, ma solo perché per me la nazionale è veramente stato un sogno, già solo poterci andare, già solo essere convocato, giocare e far gol, credo che sia un po' il sogno un po' di tutti i calciatori, magari non di qualità eccelsa come i grandi campioni che magari hanno la possibilità di giocare o magari di sentire l'inno personalmente o di vestire quella maglia, che per me è stato veramente un onore, e riuscire a far gol è stata una cosa straordinaria, poi farlo davanti magari ai miei genitori che hanno fatto tanti sacrifici, no, per farmi arrivare a fare la mia carriera, ecco, è stata veramente una gioia enorme.
10: È la realizzazione di una carriera da calciatore, ed era più che mai meritato quel gol in nazionale, lasciamelo dire. Speriamo che ci siano tanti gol anche nel weekend di Serie D. Abbiamo un po' parlato della zona alta della classifica, adesso ti chiederemo di commentare con noi un pochino quelle che saranno le prossime gare dei campionati dilettantistici del calcio veronese. Serie D che sarà presente anche su Pallone d'Oro Live. Vi ricordo l'appuntamento di domani alle ore 15 con Ilaria e Guglielmo. Saremo collegati su due campi con Pallone d'Oro Live, il Caldiero che andrà a giocare contro la Pro Palazzolo, mentre nel girone C il Legnago sfiderà la capolista Charlins, che tanto bene sta facendo quest'anno dopo una campagna acquisti estiva veramente importante. Chiedo a te, Gloria, di farci una panoramica di quelli che sono gli impegni delle squadre veronesi nel girone A di eccellenza. Invece
11: sì, il girone A di eccellenza è proprio quello che è rappresenta le nostre veronesi, e possiamo dire che la classifica è cortissima. Infatti dopo 4 giornate le prime 3 capoliste hanno appena 8 punti, ci sono tante squadre raccolte in pochissimi punti e un campionato sicuramente ancora apertissimo. Domenica con Pallone d'Oro Live siamo appunto collegati dai campi Oppeano Piovese e vedremo un Villafranca ospitare un Limena. Due partite sicuramente avvincenti da seguire e una giornata che sicuramente potrebbe cambiare quelli che sono gli equilibri delle capoliste. Sergio, tu che sicuramente conosci la vita del campo, quanto
10: è bello un campionato così avvincente, così con una classifica cortissima, è più un pro o un contro per chi si trova in campo a giocarlo il campionato?
12: Un contro, è un contro, perché non sai mai, pensi di riuscire a portare a casa il risultato e non è sempre così. No, indubbiamente l'ho vista anch'io, la classifica è molto corta, risultati particolari, quindi credo che sia un'eccellenza abbastanza equilibrata e dove può vincere chiunque, ecco, quindi c'è più possibilità indubbiamente di vincere. Però potresti non arrivare alla fine perché ce l'hai sempre attaccata lì.
10: C'è chi dice che sarà l'anno di una veronese, staremo a vedere. Anche in promozione c'è molto equilibrio nel girone A, però c'è una squadra che si trova a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate, il Baldo Junior Team, unica squadra a quota 12 punti, capace di vincere tutte le prime 4 partite. Baldo Junior Team che questo weekend giocherà sul campo del Colognò, la squadra di Boron che è già stata capace di fermare una delle favorite di questo campionato, ovvero l'Isola Rizza, 2 giornate fa con la vittoria casalinga per 1-0. Con Pallone d'Oro Live invece noi saremo collegati sul campo del San Giovanni Lupatotto che sfiderà il Bevilacqua. San Giovanni che cercherà di riprendere la propria corsa un po' interrotta nelle ultime partite con un solo punto nelle ultime 2. Adesso ragazzi, per chiudere chiedo anche a te, Sergio, se ti va di partecipare al nostro consueto giochino giochino settimanale, ovvero abbiamo un biglietto per andare a vedere una squadra, una di prima, una di seconda, una di terza categoria, giusto per toccare anche quelle che sono tutte le categorie del calcio dilettantistico. C'è qualche squadra che ti ispira in prima categoria che andresti a vedere?
12: Ma allora, non ho seguito molto la prima, la seconda, la terza categoria in questo periodo, però se dovessi scegliere andrei a vedere il Sona, ma uno perché comunque è stata una delle poche società veramente amiche del Chievo e ci ha dato la possibilità nel momento in cui non avevamo un campo a giocare le nostre partite in casa, e quindi non posso che ringraziarli per quello che hanno fatto e sicuramente gli faccio un in bocca al lupo per tutto quello che faranno e spero che facciano bene, perché anche l'anno scorso avevano fatto la squadra per poter vincere, non ci sono riusciti, ecco, magari quest'anno avranno qualche chance in più.
10: Ci accodiamo il tuo in bocca al lupo per il Sona, Sona che giocherà in trasferta sul campo del Peschiera. Gloria, seconda categoria, cosa scegli?
11: Io questa settimana scelgo Avesa Pozzo nel girone B di seconda categoria e sono entrambe a 8 punti, quindi sicuramente sarà una gara molto combattuta. E il Pozzo arriva da una vittoria, l'Avesa da un pareggio con il Lessinia, quindi sicuramente saremo tutti curiosi di vedere chi resterà vicino alla testa della classifica.
10: Faccio un passaggio rapido io per la terza, perché andrei a vedere Intrepida Città di Soave, ma non solo l'andrei a vedere, ma ve la racconterò su Pallone d'Oro Live domani in radiocronaca. Come sempre cercherò di raccontarvi non solo quello che succede in campo, ma anche quello che succede attorno al campo, sugli spalti, un po' l'essenza della terza categoria, lì dove la passione cresce davvero. Ragazzi, siamo in chiusura di programma, io ringrazio il nostro super ospite Sergio Pellissier, grazie per essere venuto a trovarci.
12: Grazie a voi.
11: È stato davvero un onore.
10: Grazie a te anche Gloria Tognotti.
11: Grazie Nicolò Panato.
10: Aspettando Pallone d'Oro Live torna settimana prossima.
2: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
13: Come mi immagino il Black Friday?
14: Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
17: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
18: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
19: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
20: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
21: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
0: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
22: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
23: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.
24: Insieme dopo l'appuntamento con Aspettando Pallone d'Oro, vi ricordo che Pallone d'Oro va in onda domani su Radio Verona a partire dalle ore 15. Invece sempre domani su Radio Verona dalle 19 ci sarà il nostro Alessandro Di Pietro accompagnato da Davide Calotto e l'appuntamento con la partita dell'Hellas Verona. Stavo dicendo, dopo questo importante appuntamento torniamo ancora insieme ed è in arrivo la nostra redazione. Tra poco scopriamo cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
25: Radio Verona Notizie.
26: Buongiorno dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, decine di abitazioni allagate, fango in molte strade e esondati i torrenti, ponte e valle. Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 8 persone. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirato l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Arnaldi nell'ATP 1000 di Shanghai. Il tennista ligure gioca sicuramente un buon match ed impensierisce l'americano Taylor Fritz, che alla fine si è imposto in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo 2 ore di gioco. È tutto, al prossimo aggiornamento.
25: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Dobbiamo essere velocissimi perché ci sono tantissimi appuntamenti da ricordare, ma alle 12 dobbiamo lasciare la linea a quello che è un grande ritorno, a Beppe Bifido, Nicolò Brenzoni per Radio Giallo Blu Superstar. Continuano le giornate fai d'autunno nel territorio di Verona, c'è questa importante edizione targata 2026 che coinvolge tantissime aperture straordinarie: Villa Spinola, il Chiostro Francescano a Bussolengo, Villa Zamboni a Vigasio, l'Istituto Seghetti. Ciascun luogo rappresenterà un'opportunità per entrare in contatto con tante storie, architetture, atmosfere differenti, raccontando così secoli di trasformazioni e presenze illustri. Alla Fiera di Verona invece domani ci sarà l'ottantesima edizione della mostra mercato dedicata ai giocattoli d'epoca, modellini, bambole, robot e soldatini. L'evento in programma dalle 10 alle 15 è un appuntamento importante per collezionisti, curiosi e appassionati del settore. Ingresso gratuito per tutti i visitatori. Inoltre vi ricordo che quest'oggi torna Veronetta Festival, la festa del quartiere promossa dalle associazioni culturali locali, unite dal desiderio di rafforzare e dare visibilità alle relazioni creative presenti sul territorio. Le vie limitrofe di Piazza Santa Toscana si animeranno con mercatini, laboratori, talk, musica e tante performance.

siamo quasi giunti ai saluti, ma c'è un'ultima carrellata di eventi che voglio porgere alla vostra attenzione. Uno è davvero golosissimo: a Soave c'è cioccolato in festa per tutto il weekend. Soave, profuma di cioccolato. Soave accoglie tutti quanti noi con uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno, la 28esima edizione di Cioccolato in Festa, un evento diventato ormai tradizione, evento che riunisce maestri cioccolatieri, gli appassionati del buon gusto, trasformando il borgo medievale in una meta ideale per chi desidera trascorrere un weekend dolcissimo all'insegna del cioccolato e del divertimento. Sagra delle castagne e del vindurello invece a San Giovanni Larione. San Giovanni Larione ospita la 91esima edizione della tradizionale Sagra delle castagne e del vindurello, evento che rappresenta un appuntamento imperdibile in questo periodo, un evento da vivere con gli amici, in famiglia, per trascorrere qualche ora outdoor fuori porta, e ci sarà la possibilità di vivere tantissime emozioni. Domani ci sarà anche una sfilata in costume tradizionale, ma non solo, tantissima musica, tantissime specialità enogastronomiche. Domani ci sarà anche il passaggio del Vespa Club

Il riso nano Vialone Veronese GP è il protagonista assoluto e dove c'è tantissimo intrattenimento, musica e opportunità solidali. Infine a Lavagno per i ragazzi c'è una giornata interamente dedicata allo sport, alla salute e al movimento. Sì, perché c'è Lavagno Festival Sport e Benessere domani presso il Palazzetto dello Sport di Vago di Lavagno. Noi siamo giunti ai saluti, tra poco con voi Nicolò Brenzoni e Beppe Bifido per l'appuntamento Radio Giallo Blu Superstar. Io vi aspetto domani mattina dopo le ore 11 per scoprire insieme quali sono le canzoni italiane più amate della settimana. Vi aspetto con la nostra Top Italia, la classifica nazionale di Radio Verona. Nel frattempo vi auguro un ottimo weekend, un ottimo fine settimana, un abbraccione radiofonico da Nadia Di Nicolò.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni.

0: stazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano. Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia. Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande. Visionaria, un ponte tra generazioni dove il confronto prende voce.
8: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Sono le 11:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Un brutto voto, una delusione d'amore, un litigio tra amici per un numero crescente di adolescenti. Il primo interlocutore a cui raccontare un problema non è un genitore, un insegnante o un coetaneo, ma un chatbot basato sull'intelligenza artificiale. Lo rivela un report veneto commissionato da GoStudent. Il 40% dei giovani si confida con l'intelligenza artificiale.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono addirittura d'arrivo i lavori all'ex arsenale per quel che riguarda le due palazzine, quella a comando e l'edificio centrale, finanziati dal PNRR con 18 milioni. Al netto dei collaudi sarà tutto terminato a gennaio 2027. 6 mesi di ritardo rispetto alla data fissata di giugno per accedere ai finanziamenti per il fallimento dell'azienda madre, che non ha consentito all'impresa Fratelli Navarra di accedere ai finanziamenti statali. Ma il Ministero dell'Interno ha prorogato il termine di 1 anno e mezzo. Nel servizio di Silvia Beltrami, la vice sindaca Barbara Bissoli.
5: Il Ministero dell'Interno non solo ha decretato che il finanziamento non era andato perso, ma ha dato tempo all'impresa Fratelli Navarro fino al 31 dicembre 2027 per terminare i lavori alla palazzina comando e all'edificio centrale dell'ex arsenale. Lavori che però saranno finiti entro il 2026. La Commissione Controllo del Comune di Verona ha chiesto di poter visionare l'andamento del cantiere, un sopralluogo che ha sciolto i dubbi sul prossimo traguardo, la riqualificazione che è stata fondamentale per molte amministrazioni, ma anche potuto mostrare il restauro. Per fine novembre la palazzina a comando e l'edificio centrale saranno pronti. Ci saranno le finiture, poi il collaudo per i primi mesi 2027 saranno operative. La palazzina a comando diventerà polo museale con biblioteche e depositi. La palazzina C, la corte centrale, diventerà Art District, uno spazio da adibire a spazi teatrali, a spazio per la cittadinanza, e ospiterà anche la delegazione della polizia locale. L'amministrazione comunale sta organizzando per fine novembre e primi di dicembre un percorso partecipativo per la cittadinanza, che potrà entrare e vedere gli spazi recuperati.
6: Saranno organizzati 3 giorni di eventi di vario tipo, prove di spettacolo, eventi musicali, diciamo tutto quello che andrà ad animare questo Art District.
3: Oltre 500 studenti partecipano anche oggi in Camera di Commercio a Verona, il 5° Salone delle Professioni, occasione per conoscere da vicino alcuni dei mestieri e per orientarsi nelle scelte lavorative future. Li sentiamo nel servizio di Tiziana Bronzato, con loro anche Carlo De Poli, Camera di Commercio di Verona.
7: Cosa vuoi fare da grande?
8: Un bel lavoro, meccanico tipo.
9: Fisioterapista.
7: E tu?
10: Io vorrei diventare un calciatore.
11: Il muratore.
12: Io meccanico.
13: Studiare la Caltech.
7: Quanti anni hai?
13: 13.
14: O idraulico o muratore?
15: Insegnante.
7: Perché è utile avere come lavoro un pasticcere, un meccanico, un infermiere?
16: Perché ti può aiutare a scegliere la scuola che vuoi fare.
7: È difficile per voi decidere adesso?
16: Sì.
14: Cioè, c'è un mondo di cose da fare, non si sa cosa scegliere.
7: Pieni di sogni ma anche di incertezze. Non c'è poi così tanto tempo per capire cosa fare da grandi. Ci troviamo in Camera di Commercio a Verona. 568 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado cercano di orientarsi tra indirizzi di studi e lavoro futuri.
17: Bisogna andare proprio a scoprire il proprio talento.
7: Quali sono i lavori secondo lei che verranno richiesti nel futuro?
18: Posso parlare del pasticcere, dell'idraulico, elettricista, attività che, voglio dire, dobbiamo, non possiamo trascurare, dobbiamo tramandare ai nostri figli e nuove generazioni.
3: E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
0: Buon pomeriggio Francesca, tante certezze ma anche qualche dubbio per Marco Baroni alla vigilia di Modena Hellas. Domani il Verona in campo alle 19.30 alla Braglia con la diretta di Radio Verona dalle 19. I dubbi sono in attacco, uno fra Mulattieri e Moschera, sarà il centravanti, Moschera favorito, Mulattieri reduce da un periodo non facilissimo, le prese con un problema muscolare risolto ma non certamente al 100%, con Moschera che viene dai due gol nel derby, dal gol nel test con il Lugano, in generale da un ottimo momento di forma. A destra è il 4-3-3 più Sezonienko di Livramento, a sinistra è scritto l'impiego di Sar da titolare con Cerbone prima alternativa, in difesa quasi certamente Edmondson, nonostante le fatiche di Nation League con le Faroe, non esattamente al massimo né Suslov né Castanossa, entrambi reduci da un sovraimpiego con la Slovacchia, con Cipro in Nation League, partiranno entrambi dalla panchina, soprattutto Suslov con qualche problema di troppo dopo le partite con la sua Slovacchia. Per il resto il solito Verona con De Battisti sulla sinistra al posto di Bradaric e di Frese, entrambi non al meglio, con Frese appena rientrato, compromettenti minuti giocati con il Lugano ma con una condizione non ancora ottimale, così come quella di Sardar che ha avuto un problema fisico nel corso del suo lento recupero verso il pieno rientro. Per Sardar ci vorrà ancora del tempo, così come per Bega. Per il resto sarà il miglior Verona possibile contro il Modena di Galloppa, guidato in attacco da Gallo Belotti. Dal calcio al basket, con la gara che attende domani il Late Zenis, trasferta a Scafati dopo la vittoria con Milano, partita non facile contro Scafati, neopromossa per la Late Zenis, la palla 2 alle 18. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, a più tardi.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Radio Verona. Viabilità.
3: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico. Sono 7 chilometri di coda sulla 4 causa lavori tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova. Gli autovelox fino a domani, domenica 11, via Turbina, via Berardi, via Vigasio, strada dell'Alpo, via San Michele e via Badile. Buon viaggio.
13: Radio Verona.
15: Prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
12: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Solo qui su Radio Verona.
19: Eccolo che aspetto là solo qua, ma che bello, siamo tornati, buon pomeriggio, 18:11 di venerdì 9 ottobre, buon pomeriggio Beppe.
20: Buon pomeriggio. Eccomi, adesso aspetta perché sono rientrato, ero fuori.
19: In bagno, no?
20: Ero nella turca.
19: E invece hai sentito Matteo Sambucaro che saluto subito.
20: Mi ha aperto la porta e sono rientrato. Buon pomeriggio,
19: siamo tornati con Radio Giallo Blu Superstar.
20: 1988.
19: Era da allora che mancavamo dalla radio, no? Avevo 8 anni.
20: L'anno della canzone che appena ascoltata dei Milli Vanilli.
19: Bello, ti piaceva Milli Vanilli?
20: C'era sta leggenda metropolitana, sì. La voce non era loro, era altri che cantavano.
19: Vero. Perché io ero tanto bambino, però mi ricordo qualcosa.
20: Era che diceva che Lori che aveva un buso nella schiena e uno che muoveva la bocca.
19: Chi era? Rockefeller. Il corvo, quello del ventrilo. Bravo. Chissà se lo ricordano anche i nostri radioascoltatori. In caso possono scrivercelo 335 60 11 610 per i vostri messaggi in rigorosa diretta il venerdì dalle 18 alle 19, poi in replica il sabato dalle 12 se vado
20: in podcast, quando podcast volete.
19: Esatto, fate un po' quel podcast che volete, che a noi piace. In preparazione domenica di vederci anche in TV.
20: Anzi, ne approfitto che ho trovato molta gente che ci ringrazia del podcast. Grazie al podcast.
19: La ringrazio per il podcast.
20: Te ringrazio per il podcast. Bene, quindi. Allora, oggi Carne a Fuoco si ritorna.
19: Si ritorna a giugare. Era il 20 settembre da quando ci siamo lasciati con quella semi rovesciata e quel colpo di tacco di Moschera.
20: Bellissima, cioè è quasi un peccato aver perso quell'inerzia lì.
19: Quello può essere una bella tematica.
20: Chiediamolo.
19: Sì.
20: E secondo voi è stato bene o è stato male aver fatto sta sosta?
19: È vero, perché c'era quell'entusiasmo, no? Quella voglia di fare.
20: Esatto.
19: Anche se, sarà una delle tematiche che tratteremo proprio anche domenica, già nella prepartita, ci sono ancora luci e ombre, no? Su questo Verona, le abbiamo viste anche con il Vicenza, perché si è rischiato tanto in quella partita, perché dopo ci resta l'entusiasmo, ci restano dei gol bellissimi, però si era patito un po' anche il Vicenza, nonostante per certi aspetti anche una predominanza tecnico-tattica, poi però Vicenza si è dimostrato squadra di serie B.
20: Soprattutto,
19: no?
20: Però insomma c'è questa novità del Sciur Muschera che insomma sembra on fire, nel senso che anche contro il Lugano, squadra insomma che è prima nel campionato svizzero, svizzero insomma questo gol è stato anche un gran gol, insomma un gol voluto, cercato anche in questa comunque amichevole, quindi insomma lo volete partente dall'inizio o secondo voi è più efficace se subentra quando gli altri estracchi?
19: Una delle tematiche, ho sentito un po' la conferenza stampa anche di Marco Baroni, ha parlato oggi pomeriggio, sentiremo degli stralci, vero? Matteo Sambugaro, vado a guardarlo perché lui per fuorigioco dopo, lui lancia gli stralci, come si diceva.
20: Ha parlato di 60 gol.
19: Non ha parlato di 60 gol, okay. Però ha detto ancora una volta che è una delle squadre, il Verona, che subisce meno tiri in porta, però quelli che subisce ogni tanto qualcuno va dentro, perché poi è stata una delle domande quella di anche una difesa che è una delle principali anche punti di domanda, poi
20: anche perché Korac si è fatto male,
19: fatto male in bocca al lupo, non è difensore. Edmundson ha giocato 3 partite su 4 con la propria nazionale,
20: esatto.
19: E la nazionale delle esatto, ero lì in attesa della pronuncia, perché veramente fa impazzire quando la pronuncia, e quindi anche lì non è al massimo. Gli hanno fatto la domanda su Calabrese. Lui ha detto che considerava, no, sia Calabrese sia De Battisti, però io mi ricordo un'intervista anche in Coppa Italia quando aveva parlato di alcuni di quei giocatori e poi non hanno giocato, quindi fa sempre un po' di mascheramento.
20: Io non
19: anche
20: l'ho ascoltata. Hanno fatto la domanda su quale ruolo dare a Suslov?
19: No, l'hanno chiesto su Serdar, chiesto anche.
20: No, perché?
19: Anche il nostro Davide
20: c'era
19: Canotto.
20: Una promessa.
19: Me lo ricordo.
20: Ero curioso del perché in nazionale Suslov gioca, da quello che insomma dicono i più bravi, gioca in questo ruolo che più insomma esalta le invece nel Verona no.
19: Ha dato un indizio nel senso che, ma non voglio proprio spoilerare tutto di fuori gioco, però ha detto che le innovazioni tattiche potrebbero essere con quel rombo, sostanzialmente vado a tradurre io, di centrocampo,
20: che non è un pesce,
19: no. Dove il sottopunta, sai che adesso va di moda, praticamente il vertice alto, ha detto potrebbe farlo anche un giocatore con delle caratteristiche
20: sottopunta
19: offensive
20: d'anca, che non è la Bresaola,
19: esatto, eh. E quindi si poteva intuire, almeno io così ho intuito, che potesse essere Suslov uno degli iniziati sottopunta di fare questo vertice, e lì sarebbe un po' anche la posizione del vecchio trequartista, e quindi sarebbe più indicata per lui.
20: Che fine ha fatto il vecchio trequartista? In pensione adesso il vecchio trequartista. Che fine hanno fatto?
19: Quanti contributi ha versato?
20: Che fine hanno fatto il vecchio?
19: Sai che il tuo amico Francesco Repic è uno dei radioascoltatori, uno dei radiotelecronisti che ti piace di più?
20: Moltissimo.
19: Esatto. Lui dice da sempre che il trequartista non esiste. Vabbè, gli hanno fatto insomma anche uno come Baggio, vabbè, che ruolo aveva? Non esiste. Vuoi fare una dissertazione, ti aspetto. C'è Davide che ci ha già scritto, ricordo 335 60 11 610, una storiella per il bifido, papà e figlio contadini, papà, cosa cosa significa eterosessuale?
20: Etaro.
19: Esatto.
20: Etre cambia meso de.
19: Ecco. La sapeva, ha proseguito anche la battuta, okay. Ma è non del tutto radiofonica. E anch'io ho rischiato col Vicenza, sono cascata le seggiole della tribuna per esultare per il gol. Bentornati mitici, ciao da Emma, un saluto anche da parte nostra, mitica Emma. E invece permangono anche gli interrogativi sulla formazione. Diteci cosa vorreste. Suslov ha fatto capire che ha giocato 4 partite, quindi ha qualche acciacco, non è detto che parta titolare. Sì, Moschera invece
20: vai. E vent'anni.
19: Oh no.
20: Tra 4 partite e Gai acciacchi. Hanno giocato 3-4 partite con la nazionale, ma non hanno giocato con la squadra.
19: Ma cosa dovremmo dire? Io e te quando ci svegliamo la mattina. se quelli lì che si allenano tutto il giorno hanno gli acciacchi.
20: Come dire, che lavoro fai? Lavoro in manovia in fabbrica, però ho lavorato 3 giorni, ho degli acciacchi, se no ti dico domani lavoro mia.
19: Oh no, sentiamo, vabbè. Dai, sentiamo anche la vostra. Guardavo un po' anche le probabili formazioni, danno Edmundson, in tanti guardavo anche ovviamente non solo l'Arena che sarà puntuale nel darci un po' le anticipazioni. Mulattieri sta bene, che buono. Ieri si ipotizzava, ho sentito anche un po' Alessandro De Pietro.
20: Mulattieri e sta bene in papale. Te ricordi?
19: E sentivo anche Gianluca ieri che era in collegamento telefonico, si parlava appunto anche per lui di qualche problemino, invece l'ha dato per recuperato.
20: Anche il vecchio Ekuban.
19: Il vecchio Ekuban ha detto che ha 2 settimane di lavoro ormai sulle spalle e sono spalle belle grosse.
20: È una settimana dei contributi
19: e anche lui viene dato non al top. Io dico segnatevelo, che secondo me se quello lì sta bene fa fare un bel salto al Verona in Serie B, secondo me.
20: Le misure del vecchio Ekuban
19: non le so, però è alto, sarà quasi sull'1,90 secondo me. Adesso vado a dare le misure del vecchio Ekuban, e vecchio in tutti i sensi perché l'ho ricordato anche in trasmissione televisiva. Io lo conobbi negli allievi nazionali perché esisteva anche il canale Telearena Sport, non so se te lo ricordi.
20: Sì.
19: E avevano i diritti anche per le partite degli allievi nazionali e della primavera del Chievo. E io, giovane telecronista, oltre a fare altre 4-5 telecronache a settimana, a proposito di stanchezza, facevo anche gli allievi nazionali e qualche volta la primavera.
20: E era il giovane Ekuban.
19: E c'era il giovane Ekuban già negli allievi nazionali. Non avrei pensato, perché ce n'era di gente forte, quel Chievo vinse addirittura lo scudetto primavera, poi, quindi insomma, c'era Provedel, il portiere attuale dell'Inter.
20: Mi perdonami se ti correggo sempre. Provitello in italiano, perché se continuiamo a parlare in dialetto siamo provinciali, quindi era Provitello, c'era in porta
19: ce n'erano altri che magari non hanno fatto la carriera che io stesso avrei ipotizzato, e anche qualche loro allenatore, perché qualcuno ho sentito, però Ekuban era già una bella bella attaccante, anche fisicamente formato, e la porta la vede, anche se non ha mai segnato caterve di gol in carriera,
20: però insomma,
19: io sono convinto che in Serie B, se sta bene, può dare una grande mano
20: averlo in attacco da qualche pensiero ai difensori.
19: Ma pensa anche solo in alcuni momenti mettere Moschera e Ekuban a livello fisico.
20: E dire che difensore, qual è lo Moschera, qual è lo Ekuban?
19: subito dopo la pubblicità, come facevamo nei vecchi quiz televisivi. Restate con noi, vostri messaggi e tanto tanto di più a Radio Gialloblu Superstar.
2: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
21: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
22: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
23: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
24: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
23: Chiama 045 561 500.
25: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
27: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
29: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
30: Parliamone. È proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
29: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
30: Visionaria, un ponte tra generazioni
29: dove il confronto prende voce.
31: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.
32: Radio Giallo Blu Superstar, solo su Radio Verona.
19: Esatto, solo su Radio Verona, 18:25, torna in questa stagione Radio Giallo Blu Superstar, la sua prima puntata, vi terrà compagnia un po' per tutto il campionato, un anticipo anche di quello che vedremo domenica 11 ottobre dalle 19, Giallo Blu Superstar su Telearena, anche Radio Verona ovviamente seguirà la partita, 19:30, fischio d'inizio di Modena Hellas, Ekuban ci si è lasciati prima della pubblicità, è alto 182 centimetri, il peso non viene dato, ma insomma non è magari elegante. No, però non è altissimo, ma ben fisicato l'attaccante dell'Hellas. Chi mettereste in avanti? Volete Mosquera dal primo minuto? Mulattieri sembra recuperato a dire di Baroni oggi pomeriggio in conferenza stampa. Apriamo anche i nostri telefoni per sentire un po' qual è il polso della situazione dei tifosi. E allora mi dice Matteo che abbiamo già una telefonata in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo?
33: Pronto?
19: Sì, pronto.
33: Ciao, senti?
19: Ti sento molto bene e credo anche di capire chi tu sia dalla risata consueta. Ciao Luigi.
33: Ciao Alessandro, sono Luigi.
19: Io sono Nicolò però, Alessandro viene dopo.
33: Sei un grande.
19: Come stai Luigi? Che un po' che non... Sì, dimmi.
33: Niente, salutami Olindo che vedo lì sotto punta.
19: Saluto volentieri Olindo, ma non è al momento qui neanche da sottopunta. Come stai Luigi, che è un po' che non ci sentiamo?
33: No, devo dire, abbastanza bene, dai, no? Io volevo dire una cosa, cioè, sì. Ma tre settimane sono tante, no?
19: Tre settimane, sì, tre settimane son tantine, di pausa, una pausa anomala.
33: Cioè, veramente è stata una... una pausa lunga, cioè io farei meno pausa.
19: No, sì, no, ma può dare adito ad altre interpretazioni. Però.
33: Soprattutto per il vecchio trequartista, la meno pausa.
19: Ma c'è qualche trequartista che ricordi anche della storia dell'Hellas? A me viene in mente anche Morfeo, giocava già da sottopunta ed era proprio anche il classico trequartista, anche se giocavano di solito a due con Prandelli. Te lo ricordi?
33: Da lì quando dicevano, mi sono addormentato tra le braccia di Morfeo. No, comunque sì, no, me ne ricordo tanti, però ecco, tornando invece, secondo me, come sì. La vedi tu questa parte? Cioè, anche il Modena
19: è forte, il Modena è forte, il Modena
33: a me fa paura, Alessandro.
19: Sì, sono sempre Nicolò. Guarda, ti faccio una battuta da Luigi da Verona. Lo sai che coi canarini del Modena gioca anche il Gallo?
33: No, guarda,
19: non so. E c'è il Gallo Belotti. Il Gallo Belotti è uno degli attaccanti del Modena.
33: Questa è la mia e io te l'ho fatto. Se guardi i canarini,
19: sì.
33: Diciamo il canarino per Antonio Masia, lo conosci?
19: No, Antonomasia non è un nome di una persona. Antonio Masia, sì.
33: Il suo diciamo nemico storico è Gatto Silvestro, no?
19: Esatto.
33: E paradossalmente quello che lo difende sempre è il Mastino.
19: È vero, bravo. Quindi abbiamo incontrato simpaticamente i gatti nel derby vicentino. Adesso il canarino,
33: però dovremmo essere su amici, col cuco. Invece l'Italia doveva tirare. Io, secondo me, io sono fiducioso.
19: Sì.
33: Ho paura, ma sono fiducioso.
19: Hai paura, ma sei fiducioso. Hai anche un bravo psichiatra, oppure no?
33: Suso lo farei un po' entrare a partita iniziata, secondo me.
19: Penso che sarà anche la mossa di Baroni.
33: E anche Muschera.
19: E tu partiresti con chi? Dai, Livramento, Mulattieri, con chi partiresti? No.
33: Partirei Mulattieri, Livramento, Frese, è pronto.
19: Sì, anche se non credo che abbia... di sicuro non hai 90
33: entrare,
19: minuti.
33: Facciamo entrare Iannoni, mi piace.
19: Bel giocatore, sì.
33: Mi piace Vecciolella.
19: No, non è tanto vecchio, cosa c'ha, 26 anni?
33: Sai che non è vero, è per dare confidenza a una persona, ah, il vecchio scuola, no? Iannoni, e dopo, quello che viene dal Como, De Bruyne.
19: De Bruyne. Però è bravo, è veramente un bel giocatore.
33: De Bruyne, lì è forte. Sono contento, dai, ti saluto, dai.
19: Grazie Luigi, un abbraccio. E pronostico? Pronostico che lo fai sempre?
33: Sai che ho paura a sbilanciarmi.
19: Sì?
33: È come quando la polizia ti fa fare la prova sulla riga per vedere se hai cosato.
19: Se hai bevuto,
33: Di
19: dubbio. Sì.
33: Ho paura a sbilanciarmi.
19: Va bene. Resteremo con questa incertezza. Grazie Luigi, la certezza invece che ci chiami sempre. Grazie, buona serata. Salutiamo anche il vero Luigi, che ogni tanto ci ascolta veramente, quindi lo salutiamo con affetto e vi saluto momentaneamente anch'io perché c'è il radiogiornale con le notizie Italia Mondo, ma poi Radio Giallo Blu Superstar torna qui a tenervi compagnia. Restate con noi.
0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in 4 regioni: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati i torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito, ha avuto una profondità di 11 chilometri. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Sale intanto a 11 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che ha colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Ho un grande rapporto con lei e andiamo d'accordo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i rapporti con la premier Giorgia Meloni. Alla domanda se intendesse incontrare Meloni al G20 a Miami a dicembre, Trump ha risposto probabilmente. Basket WNBA 2026. Con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi, Cecilia Zandalasini contribuisce alla vittoria delle Valkyries in gara 3 di semifinale. Golden State si impone 87-77 in overtime contro le Las Vegas Aces, trascinate da 18 punti di Kyle Thornton e da una solidissima Kia Stokes. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Radio Verona.
12: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
19: Esatto, quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare. Ci vedrete invece domenica a partire dalle ore 19 per sentire tutte le anticipazioni dallo stadio Braglia. Anche in diretta avremo le formazioni di Modena e la Sverona. Tiene banco un po' anche la possibile scelta di Baroni in attacco, c'è qualche dubbio anche in difesa, dove ricordiamo Korac è fuori per lungo tempo, rimangono Edmundson, Slotzager, Calabrese, possibilista anche su Calabrese, ma abbiamo visto già più volte che in conferenza stampa Baroni mescola le carte. 335 60 11 610 per scriverci in diretta. Se avete anche qualche richiesta di personaggi, qualcosa, vero? Voi siate assolutamente liberi di accomodarvi nel nostro studio radiofonico. E mi dice Matteo Sambugaro, il nostro regista, che ci sono altre telefonate in linea, quindi apriamo anche ben volentieri, alziamo la cornetta. Pronto, con chi parliamo? Buon pomeriggio.
13: Ah, pronto, buongiorno.
19: Buongiorno.
13: Buonasera ormai. Sono Gianna Namos.
19: Gianna Namos.
13: Sì, Gianna Amos. Allora, Gianna era il mio padre nonno.
19: Sì.
13: E Amos era...
19: È profeta biblico. No, quello, no.
13: Lo so, qua si chiamiamo un po' tutti così qua nel quartiere. Allora,
19: ma da che quartiere, da che quartiere chiama?
13: Da Modena, qua, dal quartiere di Modena, sì.
19: Lei è di Modena, esatto. Che bello, abbiamo anche quindi una campana dei Canarini, insomma, che ci dà delle anticipazioni. Lei è tifoso del Modena?
13: Certamente sì. Allora, okay. Allora, siccome qua nel quartiere dove sono nato io, no?
19: Sì.
13: Era il periodo che ci chiamavamo tutti Amos.
19: Sì.
13: Allora mia mamma ha detto: senti, ma se poi lo chiamiamo Amos, cioè, sì. a scuola la maestra, Amos, e si girano tutti.
19: È vero.
13: Allora mi ha detto: sai che la pensata del mio babbo è stata: perché non gli diamo il nome del babbo del mio babbo? Giannanamos.
19: Sì, ecco, suo padre direi un genio nel trovare i nomi. Lei è felice di questa scelta paterna?
13: A dire il vero, me fa cagare.
19: Va bene, sì, oh. So che voi usate quel un po' quasi quell'intercalare, però no, siamo in diretta radio, usi un messaggio più edulcorato. Invece ha qualche quindi anticipazione da parte del Modena, perché dicevamo il Modena è una squadra forte, quindi stavamo cercando di capire cosa potesse fare Baroni per mettervi in difficoltà.
13: Allora, per far rima con Baroni, quando lei ha detto che il Modena è una squadra forte, mi sono toccato.
19: Sì, ecco, va bene.
13: Ho sostituito la piccola,
19: sì,
13: M.
19: Sì.
13: Però, a parte questa, insomma, effettivamente quest'anno, insomma, siamo partiti bene.
19: Sì, assolutamente.
13: È tutto quanto, però, insomma, il Verona è sempre una squadra temibile, blasonata.
19: È vero. Avete tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime cinque giornate, quindi insomma 10 punti, Lella sta dietro a 7, insomma, quindi
33: hai capito, se magari Lella ci fa lo sgambetto, ci becca, capito?
19: Se non faccio battute su cibecca, canarini,
33: ecco, speriamo che non ci diano il miglio avvelenato, insomma, come diciamo qua. Comunque, ecco, la cosa che mi causa è che sarà un braglio a tinte giallo blu per forza.
19: È vero, visti anche la presenza nutrita di tifosi del Verona, e mi dicevano che ci saranno oltre 10.000 invece tifosi del Modena, ma siamo già quasi sui 2.000 anche tifosi gialloblu Hellas.
33: Infatti qua ci stiamo preparando sul coso, perché insomma, sai, magari ti trovi un tifoso gialloblu che ti vede, allora magari loro sono furbi, no? Sì. Ti fanno la domanda per sapere se sei di Verona. Sono già un po' preparato, mo quella che t'ha cagato.
19: No!
33: Capito, quella cosa lì, oppure
19: non so se ci cascheranno,
33: oppure magari ti domando tu dove sei? Ma come, da dove sono che te che gatti? Non vedi che goi i dinoci scorsati, capito, quelle cose lì?
19: Ho capito, sarà tutta a tinte giallo-blu, è un po' come quando in un quartiere si chiamano tutti Amos, no?
33: Esattamente, ecco. Comunque dai, sì. Io sono per lo sport, quindi bravo, che vinca lo sport.
19: Bravo.
33: Che vada tutto bene, dai.
19: Esatto, bene. Grazie di questa testimonianza, Gianan Amos, grazie mille.
33: Grazie a voi, niente. Ci sentiamo la prossima volta, quando magari il Modena viene da voi.
19: In bocca al lupo.
33: Capi il lupo, perché sto lupo qua, sai quanti canarini che c'ha?
19: Per quello.
33: Va bene, dai, ciao.
19: Grazie Gianan Amos. Abbiamo avuto anche la testimonianza del Modena. Qualcuno invece qui vorrebbe Mosquera assolutamente in campo titolare. Vediamo insomma se anche voi siete della stessa opinione. Ma mi dice Matteo che è pronta immediatamente un'altra telefonata. E noi cosa facciamo? Diamo volentieri spazio. Pronto, buonasera, sei in diretta, con chi parliamo?
33: Pronto, buon pomeriggio. Ringrazio di avermi chiamato.
19: No, ha chiamato lei, ma io conosco questa voce. È il presidente.
33: No, ho sbagliato. Scusi, ho sbagliato numero. Avevo questo numero in MMO, chiamata in entrata. Mi scusi.
19: No, ma lei è il presidente Zan.
33: Ho già la bolletta di gas e luce, fatto tutto. Non mi interessa, grazie. Siamo cattolici, grazie.
19: Ma non le vendo mica.
33: Arrivederci,
19: no, ma non le vendo mica il gas, ma era il presidente. Ma cosa tu? Questo è un effetto che fa lui. Ma era il presidente. Io ho conosciuto il presidente Zanzi, sarebbe un piacere tornare ad averlo. Insomma, vabbè, mi sembrava proprio lui.
33: Sentiamo. Hanno messo giù?
19: No, come non hanno messo giù? È ancora in linea, presidente, mi sente?
33: Patate, no, sono un sacco di patate, non sono io. Ciao.
19: Ma come sacco di patate? Ma che scherzetti sono? Ma dai.
33: Pronto?
19: Sì, pronto. Abbiamo un'altra telefonata subito in linea, e anche questa voce credo che gli ascoltatori più affezionati la riconoscano.
33: Sono Mellino!
19: Mellino!
33: Guarda un attimo che bevo. Sì. Avevo la bocca piena, sì. Perché sto mangiando la formagella.
19: Ma sei a scuola, senti quanti bambini che hai attorno.
33: Dai, piccoli. Era il mio compagno Amos.
19: Ah no. A parte che vorrei sapere anche a scuola vai, che è aperta al quarto alle 7 di sera, perché che orario fai di scuola?
33: È il dopo scuola, solo che il mio papà si è dimenticato di venirmi a prendere.
19: Ma no, ma che papà sbadato, dai, facciamo un appello allora, visto che siamo in radio, se può passare a prenderlo.
33: Sì, sai il numero della birreria, lui di solito è là.
19: È meglio che chiamiamo, perché sennò ti lascia lì tutto il weekend. Allora, le maestre sono gentili?
33: Sono contento che siete tornati, mancavate tanto.
19: Grazie Mellino. Diciamo, per quelli che non ti conoscono ancora, Mellino è un po' un nostro affezionato ascoltatore, un bambino che si chiama un po' come il termine tecnico dell'ultimo dito del piede, giusto? Quello che chiamiamo spesso mignolino, altro invece si chiama Mellino. Vuoi ricordare velocissimamente il perché?
33: Allora, perché il mio nonno,
19: sì,
1: una volta lui tornando a casa,
19: sì,
1: la mia nonna aveva, quando faceva i mestieri spostava le cose, ha spostato un comodino e mio nonno è scappato di andare in gabinetto di notte e è tornato un po' cismo,
19: sì, un po' brillo, ecco, sì.
1: E ha praticamente preso in pieno il comodino e a un certo punto si è sentito battere la spalla e era Gesù che gli ha detto: mi hai chiamato? Perché insomma
19: diciamo
1: ha preso una grande botta, e allora poi lui lo chiamavano sempre Mellino. Beh, e quando è morto, per la sua memoria, hanno chiamato Mellino anche a me.
19: Ho capito, quindi anche tu, un po' come un altro ascoltatore che abbiamo avuto prima, porti anche il nome del nonno in qualche modo, questo è esatto, più un soprannome, sì. Esatto. E dici,
1: per fortuna che non ha preso l'alluce, perché sennò era brutto alluce.
19: Sì, Mellino è, guarda, Matteo Sambugaro, sai che si è affezionato tanto a te, proprio sei uno dei bambini che ha più simpatia, insomma, per cui prova più simpatia, quindi
1: ti ringrazio, Matteo, sì.
19: Vuoi lanciare un messaggio? Segui un po' il calcio o non te ne frega niente? Di solito ci chiami per parlare di altro.
1: No, infatti non me ne frega niente del calcio. Volevo semplicemente salutare tutti,
19: grazie,
1: voi, e dire che sono contento che siete tornati.
19: Grazie, grazie Mellino, ci riempie il cuore veramente questa telefonata e questo saluto. Senti che suona la campanella, forse è arrivato il papà.
1: È lui. Papà, ma fermati allo stop!
19: No, come fermati allo stop?
1: Ciao, devo andare giù.
19: Ciao Mellino, buon weekend. Ciao Mellino, ma che tenerezza, che il nostro Mellino che è tornato a farsi sentire attraverso i microfoni di Radio Verona. E visto che sto guardando, il tempo vola quando ci si diverte, chiederei subito a Matteo di aprirci, perché credo ci fosse un'altra telefonata sotto, sentivo, a Mellino, e quindi diamo spazio anche a questo nuovo radioascoltatore. Pronto, buonasera, con chi parliamo?
2: Want to scare?
19: Ma è Adelmo! È Adelmo!
2: Sono Adelmo Zucchero, fondatore! Cora che ta cagheo! Ho fatto così tante serate in arena che ho imparato!
19: Vedi, hai imparato il numero, ma hai nostalgia. Quest'anno non ci sei in arena, se ne parla nel 2027 per te.
2: Socio, infatti, sono venuto a Verona e ho detto: ma come mai questa sera non c'è Zucchero?
19: Ma come no? Ma sei tu, scusa, come mai?
2: Mi sono messo anche in coma!
19: C'è un altro spettacolo, cioè aggiungi un posto a tavola stasera in arena, no, domani sera, ecco.
2: Sarebbe male se c'è dell'Ambrosco, quasi mi accomodo.
19: Senti, tu
2: volevo semplicemente salutarmi.
19: Grazie.
2: Watch your snap,
19: ma che roba. Senti, tu che sei di Reggio Emilia, te ne intendi anche del Modena, non so cosa possa citare, però insomma hai qualche notizia anche del prossimo avversario del Verona o tu non segui il calcio?
2: Allora, onestamente del Modena non me ne frega un cazzo cavallo.
19: Ecco, un cazzo cavallo, sì, così.
2: Prendiamo un altro. Per stare in tema devi aggiungere un posto a tavola.
19: Giusto, pensavo volessi aggiungere altre regioni un po' in questa divagazione, insomma.
2: E non mi interessa niente, volevo solo salutare voi.
19: Grazie. Grazie Zucchero, quali saranno i tuoi prossimi impegni? Ce lo puoi dire? Allora, 2027 ti riaspettiamo in arena, quante serate farai?
2: Non lo so, tante!
19: No, perché le ultime volte facevi 20.
2: Più ce n'è meno è, come l'amico è, che più ce n'è meglio è, watch your mouth!
19: Meraviglia, meraviglia, grazie Adelmo!
2: Prego, ciao!
19: Ciao, grande!
2: Raffabrodo!
19: Ma cosa Raffabrodo? Ma con chi ce l'hai?
2: Ecco, questo qua che non si spostava, c'è verde, ma Raffabrodo!
19: Meraviglioso, grazie, grazie Zucchero. Abbiamo anche lui, anche Zucchero, Adelmo Fornaciari, proprio qui al Radio Giallo Blu Superstar. E invece mi dice Matteo che abbiamo ancora qualche minuto, vero? Mi confermi? Sì, sì, sì, tu dammi delle indicazioni perché ormai ero un po' arrugginito visto che da qualche mese che non facciamo radio. E abbiamo un'altra telefonata perché io vorrei sentire anche qualcuno che se ne intende veramente di calcio. C'è stato anche l'addio della nazionale argentina a Messi questa serata notata per l'Italia commovente. E sentiamo se abbiamo un ospite particolare. Pronto? Buonasera, sei in diretta con Radio Verona, Radio Giallo Blu Superstar.
4: Ciao Alberto!
19: Eccolo, Giannallele, ma sono Nicolò. Giannallele.
4: Ciao Alberto!
19: Te volevo, che ti intendi di calcio, come hai vissuto l'ultimo tango di Messi con l'Argentina? Tu che sei un fan sfegatato, veramente quasi esagerato, di Lionel e dell'Albi Celeste, la nazionale argentina. Come l'hai vissuta?
4: Guarda Alberto, non me ne parlare veramente Alberto, è stato per me, tu lo sai Alberto, è stato un onore, un privilegio accompagnare le sue magie col mio racconto, non controllando qua a volte il battito del cuore e perdere la voce. Grazie Leo, perché sei stato di ispirazione per grandi e piccini,
19: vero.
4: E piccioni.
19: Ma cosa è piccione?
4: Piccioni e piccioncini Alberto.
19: Ma chi, cos'è? Una puntata di Super Quark? Ma
4: tutti, tutti nel mondo, tutti dobbiamo qualcosa a Leo.
19: È vero.
4: Io ti ringrazierò fino all'ultima volta che pronuncerò la parola calcio. Che il dio del football ti benedica, Lionel, André, Messi, Cucitini, per sempre. Grazie Leo, grazie al calcio.
19: Sì, grazie, ecco, grazie al calcio. Un attimo di sudorazione mi era venuta, insomma, da come vedi, perché con l'enfasi.
4: Vedi,
19: che
4: Alberto.
19: Sì, Alberto, sono Nicolò, dimmi, abbiamo qualche secondo ormai. Vai, dimmi.
4: Saluto anche Paola che viene inquadrata adesso. Vedi,
19: ma
4: Alberto.
19: Paola, ma non c'è Paola qui, non è, salutiamo Paola Ferrari.
4: Leo ha ufficializzato l'addio alla nazionale albiceleste.
19: Sì, esatto.
4: Per me è stato come essere lasciato dalla fidanzata, capisci? Mi è mancato il terreno sotto i piedi.
19: Addirittura.
4: Perché Leo, sì, perché Leo è parte di me. Pensa che io ho i suoi posti in cameretta. Di tutte le squadre che dove Leo ha giocato, hai capito? Pensa,
19: certo,
4: che ne ho anche uno bellissimo. Uno bellissimo autografato da Leo in persona al mare.
19: Uila.
4: Che c'è Leo, si bagna asciuga con un bikini Albe Celeste, con il 10 sul seno sinistro.
19: Ma che immagine
4: è? E ogni 24 giugno il suo compleanno mi sveglio e dico Feliz cumpleaños Leo. Ogni 14 febbraio io dico Feliz San Valentino Trotolino Amoroso.
19: Abbiamo capito tutto l'amore e la passione che provi. Senti già i titoli di coda che arrivano, un po' come Leo Messi per la nazionale argentina, che è arrivato i titoli di coda. Ci sarà.
4: Ci mancherà Alberto, ci mancherà veramente.
19: Sì, sono sempre Nicolò io però. E ci sarai domenica.
4: Ci vediamo domenica, sì, ci sarò collegato dal Braglia, ci sarò.
19: Benissimo, collegato dal Braglia, allora avremo anche lui. Vi posso anche già svelare che avremo anche l'ex presidente Stefano Mazzi, l'ex attaccante Matteo Scapini, così come anche Luciano Venturini, Antonio Bogoni, Andrea De Fazio, e avremo anche una splendida new entry nella squadra di Giallo Blu Superstar, perché altro ospite sarà Maria Del Monte, direttamente da Uno Mattina in Famiglia, lei comunque è tifosissima dell'Hellas. Grazie Giannallele, grazie anche a Matteo Sambugaro, rientra al volo ripreso dal parcheggio dove si trovava il nostro Beppe, mitico Beppe, un saluto anche a te, buona serata.
5: Eccomi qua, buona serata. Scusa, sono rientrato adesso di corsa.
19: Sì.
5: Aspetta, che ho messo la cuffia sbagliata.
19: Mette la cuffia giusta.
5: Ho messo la cuffia sbagliata, ma il tappanaso giusto. E anche l'infradito. Sono venuto di corsa perché mi ha fermato uno che mi ha detto: Non ci sono stasera in arena.
19: Noi sappiamo chi è, ma senti che magia. La musica messa da Matteo Sambugaro.
5: Vado a prendere il treno, Spotting.
19: Bella, Trainspotting, bellissima, che film memorabile. Seguite ancora Radio Verona, seguite Fuori Gioco. Grazie a tutti voi,
5: ricordo,
19: ci vediamo domenica.
5: Ricordo colonna sonora del film Noi ragazzi del zoo di Pacengo.
19: A domenica in TV dalle 19.
5: Domenica.
19: Ciao.

0: personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
2: Verona ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara

0: commerciali e su orofino.it.
1: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
7: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
8: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Stena Recycling, Local Platinum Partner, BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: dire niente di speciale.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Cambio in Lugadige Galtarossa, il questore Rosaria Amato andrà a Firenze. A Verona arriva Mauro Lamattina. La decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno. Si tratta del secondo cambiamento in questura dopo i saluti del vicequestore Girolamo Lacquaniti.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana era questa mattina a Verona per visitare la mostra dei 160 anni dell'Arena allestita alla Promoteca della Biblioteca Civica. Lo sentiamo in questo passaggio.
6: La mostra da visitare perché rappresenta la storia della nostra città e penso sempre ai nostri nonni, a chi ha vissuto anche tanti momenti di sofferenza e tanti momenti di gioia. Poi chiaramente la pagina dello scudetto per me è particolare, anche perché sono i miei primi ricordi di infanzia e quindi una certa emozione c'è sempre.
7: A proposito di raccontare la storia, Presidente, questa è stata una settimana storica a suo modo per il nostro paese, con l'approvazione della legge elettorale, cosa cambierà?
6: Ma io penso che poi alla fine siamo sempre i cittadini, no, a decidere. Si può cambiare la formula, ma dipenderà molto da come i partiti si presenteranno alle elezioni. È stata sicuramente una settimana particolare, una settimana anche con qualche tensione, ma alla fine è finito tutto per il meglio, insomma. Quindi penso che poi, però, al di là della formula con cui si vota, è importante vedere le persone che si presentano al voto e i partiti che si presentano al voto. Sono le idee alla fine che contano.
7: Crede che si arriverà a fine legislatura?
6: Ma io credo di sì, insomma, non vedo in questo momento particolari motivi per cui non si dovrebbe andare a fine legislatura. Poi però sappiamo che anche lì ci sono delle dinamiche che magari vanno anche al di fuori di quello che si può prevedere in questo momento.
4: Risse tra giovani a San Bonifacio, coinvolti minorenni, due feriti, intensificati i controlli, anche se per il prefetto di Verona la situazione non è più grave che altrove. Tiziana Abbronzato.
8: Serve una vigilanza continua, anche con presidi dinamici. All'appello del sindacato si uniscono quelli del comune di San Bonifacio e di ATV e la risposta arriva. Quanto avvenuto, dichiara il prefetto Demetrio Martino, è grave, ma dai dati emersi nel corso dei recenti controlli non emerge una situazione particolarmente allarmante a San Bonifacio rispetto ad altre zone. Sono stati comunque intensificati i controlli sia nel piazzale della stazione sia in quello degli autobus, dove la presenza di forze dell'ordine era già assidua. Ora, i video delle aggressioni aggiungono particolari importanti alle indagini della Polizia Locale di San Bonifacio per i due episodi di martedì, non collegati tra loro. La tensione però resta altissima e per gli autisti di ATV uno stato di allerta continuo.
4: Il Veneto rafforza la propria rete di ciclovie di interesse nazionale con l'inaugurazione ieri del primo e secondo lotto della ciclovia del Sole. Lotti che attraversano i comuni di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo e Valeggio. Nel servizio di Valentina Burati, la consigliera regionale Elisa De Berti.
9: Gli appassionati di ciclismo l'aspettavano da anni. Con la fine dei lavori nei due lotti che attraversano la provincia di Verona, la ciclovia del Sole può finalmente dirsi completa. completata. I più sportivi potranno andare in sella da Piazza Bra a Firenze, attraversando 4 regioni, 9 province e più di 70 comuni. Il tratto veronese lungo 28 km da Verona a Salionze, passando per Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valigio, è stato realizzato dalla Regione Veneto attraverso la società Veneto Strade, integrando tratti esistenti, strade riqualificate e nuovi tratti, come quello inaugurato a Somma Campagna, una lunga e ampia striscia di asfalto drenante che corre in completa sicurezza fra campagne e colline moreniche.
10: Grazie agli investimenti che la Regione ha fatto negli ultimi anni, la Regione del Veneto è la prima regione cicloturistica a livello nazionale. Qui siamo sulla ciclovia Sole, che è una delle 5 ciclovie di interesse nazionale che tocca il Veneto, e sono 10 nel complesso. Siamo a buon punto perché mancano pochi chilometri per poterle completare tutte.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro, zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona. Viabilità.
4: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico. Sono 7 chilometri di coda sulla 4 causa lavori tra Desenzano e Peschiera in direzione Padova. Gli autovelox fino a domani, domenica 11, via Turbina, via Berardi, via Bigasio, strada dell'Alpo, via San Michele e via Badile. Buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

Weekend. Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Weekend. La migliore musica, solo musica.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
10: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
11: Partner istituzionale Confindustria Verona, Gold Partner, Archiva Group e Steiner Recycling, Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale, Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo, Digital Partner, Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Ancora maltempo sull'Italia, oggi è allerta arancione in quattro regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Situazione difficile a Lipari, esondati torrenti Ponte e Valle. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria, danni nel Regino. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono quindi temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Formula 1, momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore, dopo la pole, c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio, solo quarto Antonelli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

0: Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Poeti sociali.

0: vasta della diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, Veep Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Un brutto voto, una delusione d'amore, un litigio tra amici per un numero crescente di adolescenti. Il primo interlocutore a cui raccontare un problema non è un genitore, un insegnante o un coetaneo, ma un chatbot basato sull'intelligenza artificiale. Lo rivela un report veneto commissionato da GoStudent. Il 40% dei giovani si confida con l'intelligenza artificiale.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono addirittura d'arrivo i lavori all'ex arsenale per quel che riguarda le due palazzine, quella a comando e l'edificio centrale, finanziati dal PNRR con 18 milioni. Al netto dei collaudi sarà tutto terminato a gennaio 2027. 6 mesi di ritardo rispetto alla data fissata di giugno per accedere ai finanziamenti per il fallimento dell'azienda madre, che non ha consentito all'impresa Fratelli Navarra di accedere ai finanziamenti statali. Ma il Ministero dell'Interno ha prorogato il termine di un anno e mezzo. Nel servizio di Silvia Beltrami, la vice sindaca Barbara Bissoli.
4: Il Ministero dell'Interno non solo ha decretato che il finanziamento non era andato perso, ma ha dato tempo all'impresa Fratelli Navarro fino al 31 dicembre 2027 per terminare i lavori alla palazzina comando e all'edificio centrale dell'ex arsenale, lavori che però saranno finiti entro il 2026. La Commissione Controllo del Comune di Verona ha chiesto di poter visionare l'andamento del cantiere, un sopralluogo che ha sciolto i dubbi sul prossimo traguardo, la riqualificazione che è stata fondamentale per molte amministrazioni, ma ha anche potuto mostrare il restauro. Per fine novembre la palazzina a comando e l'edificio centrale saranno pronti. Ci saranno le finiture, poi il collaudo per i primi mesi 2027 saranno operative. La palazzina a comando diventerà polo museale con biblioteche e depositi. La palazzina C, la corte centrale, diventerà Art District, uno spazio da adibire a spazi teatrali, a spazio per la cittadinanza, e ospiterà anche la delegazione della polizia locale. L'amministrazione comunale sta organizzando per fine novembre e primi di dicembre un percorso partecipativo per la cittadinanza, che potrà entrare e vedere gli spazi recuperati.
5: Saranno organizzati 3 giorni di eventi di vario tipo, prove di spettacolo, eventi musicali, diciamo tutto quello che andrà ad animare questo Art District.
3: Oltre 500 studenti partecipano anche oggi in Camera di Commercio a Verona, il 5° Salone delle Professioni, occasione per conoscere da vicino alcuni dei mestieri e per orientarsi nelle scelte lavorative future. Li sentiamo nel servizio di Tiziana Bronzato, con loro anche Carlo De Poli, Camera di Commercio di Verona.
6: Cosa vuoi fare da grande?
7: Un bel lavoro, meccanico tipo.
8: Fisioterapista.
6: E tu?
9: Io vorrei diventare un calciatore.
10: Il muratore.
11: Io meccanico.
12: Studiare la Caltech.
6: Quanti anni hai?
12: 13. O idraulico o muratore?
10: Insegnante.
6: Perché è utile vedere come lavora un pasticcere, un meccanico, un infermiere?
8: Perché ti può aiutare a scegliere la scuola che vuoi fare.
6: È difficile per voi decidere adesso?
8: Sì.
12: C'è un mondo di cose da fare, non si sa cosa scegliere.
3: Pieni di sogni ma anche di incertezze. Non c'è poi così tanto tempo per capire cosa fare da grandi. Ci troviamo in Camera di Commercio a Verona. 568 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado cercano di orientarsi tra indirizzi di studi e lavoro futuri.
13: Bisogna andare proprio a scoprire il proprio talento.
6: Quali sono i lavori secondo lei che verranno richiesti nel futuro?
14: Posso parlare del pasticcere, dell'idraulico, delle
11: elettricista, attività che, voglio dire, non possiamo trascurare, dobbiamo tramandare ai nostri figli e nuove generazioni.
3: Sgomberati 7 appartamenti, 9 persone complessivamente, tutte over 80, in via Guerinone, al civico 26 a Parona. Lo ha disposto l'ATER, l'azienda territoriale edilizia residenziale, negli appartamenti che gestisce nella frazione, dopo che ad agosto gli stessi inquilini avevano notato la comparsa di crepe e fessurazioni su pareti e soffitti. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco del comune e della prefettura, per questioni di sicurezza, la stessa ATER ha deciso di sgomberare l'immobile in via precauzionale. Gli assegnatari, alcuni con problemi di mobilità, devono decidere se essere ospitati da familiari oppure se essere trasferiti temporaneamente in un residence nelle vicinanze in via Valpolicella. Gli operatori di ATER, per agevolare le operazioni e velocizzarle, si sono messi a disposizione degli inquilini per il trasporto dei beni degli anziani. Gli arredi invece, almeno per il momento, resteranno in via Guerinone. Ed è tutto, a più tardi.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
17: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
11: Chiama 045 561 500. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
13: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
14: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Steiner Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS A4 Holding Banco BPM Magis Revo. Digital Partner Zip Agency Power by Spotlight.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie. Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, sono saliti a 15, tra cui 3 bambini morti nell'attacco russo a Zaporizhzhia avvenuto questa mattina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, commenta il presidente ucraino Zelensky. L'Unione Europea interviene sulla decisione americana. Non alimenteremo la guerra russa, serve una tregua. È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casa Leone, in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Ha cercato di imbarcarsi per Ancona con un coltello nascosto nella fibbia della cintura, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nei giorni scorsi all'aeroporto internazionale Bellini di Catania. Per l'uomo, 37 anni, è scattata la denuncia e il sequestro della lama. Decine di abitazioni allagate, auto impantanate, fango e molte strade, persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle. È il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. Liberate le famiglie rimaste intrappolate in casa. Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Un Super Hamilton è secondo, l'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. Qualifiche spostate alle 15:30. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
2: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it.

0: In via Enrico Fermi 61 a Verona.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Guidava una Fiat 500 con la ruota anteriore destra completamente distrutta, procedendo a zigzag sul solo cerchione, convinta di trovarsi a Trieste. È quanto accaduto nella zona dell'aeroporto Canova a Treviso, dove gli agenti della polizia locale hanno fermato una donna di 40 anni di origine rumene, residente in provincia di Verona, che successivamente è risultata positiva all'alcol test con un tasso di 3,01 grammi per litro, oltre 6 volte superiore al limite consentito dalla legge. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente ai fini della sospensione. La Fiat 500 di proprietà della donna è stata inoltre sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
7: Radio Verona Notizie.
6: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana era questa mattina a Verona per visitare la mostra dei 160 anni dell'Arena allestita alla Promoteca della Biblioteca Civica. Lo sentiamo in questo passaggio.
8: La mostra da visitare perché rappresenta la storia della nostra città e penso sempre ai nostri nonni, a chi ha vissuto anche tanti momenti di sofferenza e tanti momenti di gioia. Poi chiaramente la pagina dello scudetto per me è particolare, anche perché sono i miei primi ricordi di infanzia e quindi una certa emozione c'è sempre.
9: A proposito di raccontare la storia, Presidente, questa è stata una settimana storica a suo modo per il nostro Paese con l'approvazione della legge elettorale. Cosa cambierà?
8: Ma io penso che poi alla fine siamo sempre i cittadini, no, a decidere. Si può cambiare la formula, ma dipenderà molto da come i partiti si presenteranno alle elezioni. È stata sicuramente una settimana particolare, una settimana anche con qualche tensione, ma alla fine è finito tutto per il meglio, insomma. Quindi penso che poi, però, al di là della formula con cui si vota, è importante vedere le persone che si presentano al voto e i partiti che si presentano al voto. Sono le idee alla fine che contano.
9: Crede che si arriverà a fine legislatura?
8: Ma io credo di sì, insomma, non vedo in questo momento particolari motivi per cui non si dovrebbe andare a fine legislatura. Poi però sappiamo che anche lì ci sono delle dinamiche che magari vanno anche al di fuori di quello che si può prevedere in questo momento.
6: Risse tra giovani a San Bonifacio, coinvolti minorenni, 2 feriti, intensificati i controlli, anche se per il prefetto di Verona la situazione non è più grave che altrove. Tiziana Bronzato.
10: Serve una vigilanza continua, anche con presidi dinamici. All'appello del sindacato si uniscono quelli del comune di San Bonifacio e di ATV e la risposta arriva. Quanto avvenuto, dichiara il prefetto Demetrio Martino, è grave, ma dai dati emersi nel corso dei recenti controlli non emerge una situazione particolarmente allarmante a San Bonifacio rispetto ad altre zone. Sono stati comunque intensificati i controlli sia nel piazzale della stazione sia in quello degli autobus, dove la presenza di forze dell'ordine era già assidua. Ora, i video delle aggressioni aggiungono particolari importanti alle indagini della polizia locale di San Bonifacio per i 2 episodi di martedì, non collegati tra loro. La tensione però resta altissima e per gli autisti di ATV. Uno stato di allerta continuo. Il Veneto rafforza la propria rete di ciclovie di interesse nazionale con l'inaugurazione ieri del primo e secondo lotto della ciclovia del Sole, lotti che attraversano i comuni di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo e Valeggio. Nel servizio di Valentina Burati, la consigliera regionale Elisa De Berti.
11: Gli appassionati di ciclismo l'aspettavano da anni. Con la fine dei lavori nei due lotti che attraversano la provincia di Verona, la ciclovia del Sole può finalmente dirsi completata. I più sportivi potranno andare in sella da Piazza Bra a Firenze, attraversando 4 regioni, 9 province e più di 70 comuni. Il tratto veronese lungo 28 km da Verona a Salionze, passando per Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio, è stato realizzato dalla Regione Veneto attraverso la società Veneto Strade, integrando tratti esistenti, strade riqualificate e nuovi tratti, come quello inaugurato a Somma Campagna, una lunga e ampia striscia di asfalto drenante che corre in completa sicurezza fra campagne e colline moreniche.
12: Grazie agli investimenti che la Regione ha fatto negli ultimi anni, la Regione del Veneto è la prima regione cicloturistica a livello nazionale. Qui siamo sulla ciclovia Sole, che è una delle 5 ciclovie di interesse nazionale che tocca il Veneto e sono 10 nel complesso. Siamo a buon punto perché mancano pochi chilometri per poterle completare tutte.
10: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Meteo.
10: Nelle prossime ore ancora tempo variabile, sarà così anche domani, domenica 11 ottobre, con nubi sparse alternate a schiarite, in prevalenza però sarà il sole a dominare. La temperatura massima sarà sui 23-24 gradi, la minima sarà di 13.
7: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona. Su Radio Verona, nuovi suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
1: Bentrovati, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Verona. È un piacere oggi avere con noi Beppe Braida, che ci porta direttamente al Teatro Camplò il prossimo 15 di ottobre. Buonasera Beppe, ben trovato, uno dei grandi personaggi di Zelig, della comicità italiana. Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio, grazie. Dopo sta presentazione devo farti un bonifico, scusa.
1: Dopo ti noto. Beppe, come stai? Come stai? Dove sei? Dove ti trovi? Mi piace geolocalizzare i nostri ospiti poi.
2: Guarda, in questo momento sono a Palermo.
1: Ok.
2: Sto ultimando, diciamo, le ultime tappe del tour estivo. Poi inizierò la risalita che mi condurrà a Verona, no? Come hai detto tu, insomma. Quindi sono le ultime date al sud e poi ritorno su.
1: Esatto, perché manca veramente poco, no? 15 di ottobre, quindi la prossima settimana sarà il Teatro Camplò, tra l'altro un bellissimo teatro qui di Verona. È la prima volta o sei già stato?
2: No, mi sono già esibito al Camplò, io sono molto contento di tornare, adesso sembra la classica sviolinata da intervista, però in realtà io amo Verona perché amo l'arena, gli spettacoli dell'arena, e conosco il Teatro Camplò, che è meraviglioso perché ci sono già stato anni fa, per cui per me è un piacere ritornare in quel di Verona.
1: Senti, questo è un evento molto particolare, organizzato da Rhein for Hope per, diciamo così, una finalità anche importante, evento a favore poi della Fondazione per la Ricerca, e quindi insomma c'è anche, diciamo così, un fattore sociale importante poi qui.
2: No, ma guarda, a me questa cosa mi fa molto piacere, perché forse ci dimentichiamo spesso tutti che non siamo immortali, no? Quindi il passaggio su questa terra deve avere un significato. Io dico sempre che fare del bene aiuta a star bene, sostanzialmente. Per cui se riusciamo a fare una serata di sorrisi e solidarietà, io davvero sono molto orgoglioso, anzi devo ringraziarli per aver scelto il sottoscritto.
1: Senti, io ti chiedo poi, venendo a quello che gli amici e le amiche all'ascolto vedranno, ascolteranno, piano B, l'involuzione, ci racconti il tuo nuovo spettacolo?
2: Ma guarda, è molto semplice, dopo il Covid te ne sarai accorto anche tu, mentalmente non ce n'è più uno normale. Siamo impazziti tutti, ma veramente tutti, quindi un piano B nella vita è sempre servito in generale, no? A maggior ragione dopo il Covid. E allora nello spettacolo parleremo di tutte quelle cose che comunque hanno generato e generano continuamente confusione per noi italiani, per cui toccheremo gli argomenti, se vuoi, abbastanza comuni, come la famiglia, gli adolescenti di oggi, le feste comandate, insomma, le donne, perché le donne non possono mai mancare. E in più ti posso anticipare che dopo un numero infinito di anni lo show si chiuderà con un nuovo TG.
1: Ah, con un nuovo TG.
2: Non faccio più il TG per ovvi motivi da un numero di anni. Poi una sera sono stato ispirato, ho scritto il nuovo TG, abbiamo dei nuovi protagonisti chiaramente, però lo sto portando in giro, la gente si diverte, per cui anche a Verona chiuderemo lo spettacolo con il nuovo TG.
1: Senti, io ti faccio una domanda perché devo fartela, ne parlavo anche con qualche amico comico proprio nelle scorse settimane, no? Dicevi piano B, il Covid ci ha cambiati, ha portato probabilmente a galla anche un mondo diverso, no? E in questi anni, non so se tu lo noti, sono spopolati poi sui social quelli che sì, risultano comici, però è una comicità diversa, no? Cioè non hanno i tempi, no, della comicità tua, vostra, del comico classico, sono siparietti magari di 30 secondi, un minuto. La domanda, giusto dopo questa premessa, la comicità è cambiata, sta cambiando, non so, che percezione hai?
2: Sono cambiati i tempi, bisogna saper stare al passo coi tempi. Oggi le nuove generazioni sicuramente non hanno voglia di stare davanti a un televisore a seguire un programma TV, no? quando io invece presentavo Colorado, in quegli anni noi abbiamo cresciuto intere generazioni di adolescenti perché aspettavano Colorado. Oggi coi social scrollano, come si dice in termine tecnico, molto velocemente, e la capacità di attenzione si è abbassata tantissimo. Poi come sempre un conto è il discorso virtuale, un conto è il reale, perché quando un pubblico inizia a vedere in teatro, lì non ci sono filtri, luci, lì sei solo tu e loro e devi farli divertire.
1: Certo,
2: allora in quel caso lì tornano utili gli anni di gavetta. Io ne ho fatti solo 25, quindi me la sono presa abbastanza comoda, diciamo. A me mancano solo più le camere ardenti, poi penso di essermi esibito dovunque. Per cui e lì torna utile quella cosa che i social non ti possono insegnare, perché noi abbiamo fatto anni di birrerie, feste di piazza, ospizi, e le portiamo poi tutto in teatro, le nostre esperienze.
1: Grazie Beppe. Piano B, l'involuzione giovedì 15 ottobre, quindi fra una settimana, poco meno, ore 21, Teatro Camploi, e andateci. Donazione, c'è una donazione, l'evento organizzato da Run for Hope per la fondazione e poi per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: Esatto,
1: porti,
2: e chi dirà di più, io ci sarò.
1: Io ci sarò, perfetto, anche noi ci saremo, di Radio Verona.
2: Un abbraccione a tutti, ciao, ciao, ciao.
1: Grazie Beppe, Braida.
2: Grazie a voi.
1: Questa è Radio Verona.
0: Su Radio Verona, nuovi suoni, la nuova musica tutta da scoprire.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Vale Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
4: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
5: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
6: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
11: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
12: Chiama 045 561 500.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
14: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Palazzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
15: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner. Archiva Group. Estena Recycling. Local Platinum Partner. BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS. A4 Holding. Banco BPM. Magis. Revo. Digital Partner. Zip Agency. Power by Spotlight.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Conflitto russo-ucraino. Le bombe sganciate da Mosca su Zaporizhzhia sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel. Così il presidente ucraino Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Il bilancio delle vittime è salito a 15, tra cui 3 bambini. Il Cremlino definisce intanto sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation. Giornata mondiale contro la pena di morte. Arriva il monito di Papa Leone. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Ieri la condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono della fucilazione in diretta streaming dell'autore della strage di Fort Hood. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre a causa degli ostacoli posti dalle misure israeliane. La nuova data è fissata per l'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone, Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso fino all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. I motori dopo una sprint race dalle mille emozioni vinta da Verstappen davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. La Formula 1 torna in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del mondiale. Il via spostato di 30 minuti dopo la pioggia caduta prima della gara sui 100 km. Piloti in pista dalle 15:30. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
10: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Steiner Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Cambio in Lugà di Gioigaltarossa, il questore Rosaria Amato andrà a Firenze. A Verona arriva Mauro Lamattina. La decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno. Si tratta del secondo cambiamento in questura dopo i saluti del vicequestore Girolamo Lacquaniti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
0: Radio Verona Notizie.
5: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono addirittura d'arrivo i lavori all'ex arsenale per quel che riguarda le due palazzine, quella a comando e l'edificio centrale, finanziati dal PNRR con 18 milioni. Al netto dei collaudi sarà tutto terminato a gennaio 2027. 6 mesi di ritardo rispetto alla data fissata di giugno per accedere ai finanziamenti per il fallimento dell'azienda madre, che non ha consentito all'impresa Fratelli Navarra di accedere ai finanziamenti statali. Ma il Ministero dell'Interno ha prorogato il termine di un anno e mezzo. Nel servizio di Silvia Beltrami, la vice sindaca Barbara Bissoli.
6: Il Ministero dell'Interno non solo ha decretato che il finanziamento non era andato perso, ma ha dato tempo all'impresa Fratelli Navarro fino al 31 dicembre 2027 per terminare i lavori alla palazzina comando e all'edificio centrale dell'ex arsenale, lavori che però saranno finiti entro il 2026. La Commissione Controllo del Comune di Verona ha chiesto di poter visionare l'andamento del cantiere, un sopralluogo che ha sciolto i dubbi sul prossimo traguardo, la riqualificazione che è stata fondamentale per molte amministrazioni, ma anche potuto mostrare il restauro. Per fine novembre la palazzina a comando e l'edificio centrale saranno pronti. Ci saranno le finiture, poi il collaudo per i primi mesi 2027 saranno operative. La palazzina a comando diventerà polo museale con biblioteca e depositi. La palazzina C, la corte centrale, diventerà Art District, uno spazio da adibire a spazi teatrali, a spazio per la cittadinanza, e ospiterà anche la delegazione della polizia locale. L'amministrazione comunale sta organizzando per fine novembre e primi di dicembre un percorso partecipativo per la cittadinanza, che potrà entrare e vedere gli spazi recuperati.
7: Saranno organizzati 3 giorni di eventi di vario tipo, prove di spettacolo, eventi musicali, diciamo tutto quello che andrà ad animare questo Art District.
5: Oltre 500 studenti partecipano anche oggi in Camera di Commercio a Verona, il 5° Salone delle Professioni, occasione per conoscere da vicino alcuni dei mestieri e per orientarsi nelle scelte lavorative future. Li sentiamo nel servizio di Tiziana Abbronzato, con loro anche Carlo De Poli, Camera di Commercio di Verona.
8: Cosa vuoi fare da grande?
9: Un bel lavoro, meccanico tipo.
10: Fisioterapista.
8: E tu?
11: Io vorrei diventare un calciatore.
12: Il muratore.
13: Io meccanico.
14: Studiare la Caltech.
8: Quanti anni hai?
14: 13. O idraulico o muratore?
15: Insegnante.
8: Perché è utile vedere come lavora un pasticcere, un meccanico, un infermiere?
16: Perché ti può aiutare a scegliere la scuola che vuoi fare.
8: È difficile per voi decidere adesso?
16: Sì.
14: Cioè, c'è un mondo di cose da fare, non si sa cosa scegliere.
5: Pieni di sogni ma anche di incertezze. Non c'è poi così tanto tempo per capire cosa fare da grandi. Ci troviamo in Camera di Commercio a Verona. 568 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado cercano di orientarsi tra indirizzi di studi e lavoro futuri.
17: Bisogna andare proprio a scoprire il proprio talento.
8: Quali sono i lavori secondo lei che verranno richiesti nel futuro?
18: Posso parlare del pasticcere, dell'idraulico, dell'elettricista, attività che, voglio dire, dobbiamo, non possiamo trascurare, dobbiamo tramandare ai nostri figli e nuove generazioni.
5: Sgomberati 7 appartamenti, 9 persone complessivamente, tutte over 80, in via Guerinone, al civico 26 a Parona. Lo ha disposto l'ATER, l'azienda territoriale edilizia residenziale, negli appartamenti che gestisce nella frazione, dopo che ad agosto gli stessi inquilini avevano notato la comparsa di crepe e fessurazioni su pareti e soffitti. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco del comune e della prefettura, per questioni di sicurezza, la stessa ATER ha deciso di sgomberare l'immobile in via precauzionale. Gli assegnatari, alcuni con problemi di mobilità, devono decidere se essere ospitati da familiari oppure se essere trasferiti temporaneamente in un residence nelle vicinanze in via Valpolicella. Gli operatori di ATER, per agevolare le operazioni e velocizzarle, si sono messi a disposizione degli inquilini per il trasporto dei beni degli anziani. Gli arredi invece, almeno per il momento, resteranno in via Guerinone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora tempo variabile, sarà così anche domani, domenica 11 ottobre, con nubi sparse alternate a schiarite, in prevalenza però sarà il sole a dominare. La temperatura massima sarà sui 23-24 gradi, la minima sarà di 13.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
12: Radio Verona Flashback.

0: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
13: Famiglia, scuola, giovani, mondi che si incontrano o si scontrano.
14: Parliamone, è proprio per questo che nasce Visionaria, una nuova trasmissione realizzata con noi di Prospettiva Famiglia.
13: Ogni giovedì alle 18 in diretta su Radio Verona e in seconda serata su Telearena. In studio esperti e ragazzi, testimonianze e il tuo punto di vista. Puoi intervenire in diretta e fare domande.
14: Visionaria, un ponte tra generazioni
13: dove il confronto prende voce.
15: In collaborazione con Fondazione Cari Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Salito a 17 morti il bilancio dell'attacco russo a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina. Le bombe sganciate da Mosca sono il grazie di Putin per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, così Zelensky su X all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin. Lo stop alle sanzioni finanzia la guerra di Mosca, commenta Bruxelles. Navy Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili invece le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale pro Gaza che chiede lo sblocco degli aiuti nella striscia e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa aderiscono associazioni, sindacati, collettivi studenteschi, Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo. Greta Thunberg per la prima volta in corteo a Napoli. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile e contro la dignità della persona. Calcio, pugno duro del Portogallo contro Cristiano Ronaldo. Ha aperto un procedimento disciplinare dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro della nazionale a Copenaghen durante la Nations League, prima della gara contro la Danimarca. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
7: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
13: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
14: Chiama 045 561 500.
15: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
16: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
17: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
18: Al Grand Duffy Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su granduffy.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
19: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
20: In collaborazione

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Guidava una Fiat 500 con la ruota anteriore destra completamente distrutta, procedendo a zigzag su solo cerchione, convinta di trovarsi a Trieste. È quanto accaduto nella zona dell'aeroporto Canova a Treviso, dove gli agenti della polizia locale hanno fermato una donna di 40 anni di origine rumene, residente in provincia di Verona, che successivamente è risultata positiva all'alcol test con un tasso di 3,01 grammi per litro, oltre 6 volte superiore al limite consentito dalla legge. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente ai fini della sospensione. La Fiat 500 di proprietà della donna è stata inoltre sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.
5: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana era questa mattina a Verona per visitare la mostra dei 160 anni dell'Arena, allestita alla Promoteca della Biblioteca Civica. Lo sentiamo in questo passaggio.
6: La mostra da visitare perché rappresenta la storia della nostra città e penso sempre ai nostri nonni, a chi ha vissuto anche tanti momenti di sofferenza e tanti momenti di gioia. Poi chiaramente la pagina dello scudetto per me è particolare, anche perché sono i miei primi ricordi di infanzia e quindi una certa emozione c'è sempre.
7: A proposito di raccontare la storia, Presidente, questa è stata una settimana storica a suo modo per il nostro paese, con l'approvazione della legge elettorale. Cosa cambierà?
6: Ma io penso che poi alla fine siamo sempre i cittadini, no, a decidere. Si può cambiare la formula, ma dipenderà molto da come i partiti si presenteranno alle elezioni. È stata sicuramente una settimana particolare, una settimana anche con qualche tensione, ma alla fine è finito tutto per il meglio, insomma. Quindi penso che poi, però, al di là della formula con cui si vota, è importante vedere le persone che si presentano al voto e i partiti che si presentano al voto. Sono le idee alla fine che contano.
7: Crede che si arriverà a fine legislatura?
6: Ma io credo di sì, insomma, non vedo in questo momento particolari motivi per cui non si dovrebbe andare a fine legislatura. Poi però sappiamo che anche lì ci sono delle dinamiche che magari vanno anche al di fuori di quello che si può prevedere in questo momento.
4: Risse tra giovani a San Bonifacio, coinvolti minorenni, 2 feriti, intensificati i controlli, anche se per il prefetto di Verona la situazione non è più grave che altrove. Tiziana Bronzato.
8: Serve una vigilanza continua, anche con presidi dinamici. All'appello del sindacato si uniscono quelli del comune di San Bonifacio e di ATV e la risposta arriva. Quanto avvenuto, dichiara il prefetto Demetrio Martino, è grave, ma dai dati emersi nel corso dei recenti controlli non emerge una situazione particolarmente allarmante a San Bonifacio rispetto ad altre zone. Sono stati comunque intensificati i controlli sia nel piazzale della stazione sia in quello degli autobus, dove la presenza di forze dell'ordine era già assidua. Ora, i video delle aggressioni aggiungono particolari importanti alle indagini della Polizia Locale di San Bonifacio per i 2 episodi di martedì, non collegati tra loro. La tensione però resta altissima e per gli autisti di ATV. Uno stato di allerta continuo.
4: Il Veneto rafforza la propria rete di ciclovie di interesse nazionale con l'inaugurazione ieri del primo e secondo lotto della ciclovia del Sole, lotti che attraversano i comuni di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo e Valeggio. Nel servizio di Valentina Burati, la consigliera regionale Elisa De Berti.
9: Gli appassionati di ciclismo l'aspettavano da anni. Con la fine dei lavori nei due lotti che attraversano la provincia di Verona, la ciclovia del Sole può finalmente dirsi completata. I più sportivi potranno andare in sella da Piazza Bra a Firenze, attraversando 4 regioni, 9 province e più di 70 comuni. Il tratto veronese è lungo 28 km da Verona a Salionze, passando per Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio, è stato realizzato dalla Regione Veneto attraverso la società Veneto Strade, integrando tratti esistenti, strade riqualificate e nuovi tratti, come quello inaugurato a Somma Campagna, una lunga e ampia striscia di asfalto drenante che corre in completa sicurezza fra campagne e colline moreniche.
10: Grazie agli investimenti che la regione ha fatto negli ultimi anni, la regione del Veneto è la prima regione cicloturistica a livello nazionale. Qui siamo sulla ciclovia Sole, che è una delle 5 ciclovie di interesse nazionale che tocca il Veneto e sono 10 nel complesso. Siamo a buon punto perché mancano pochi chilometri per poterle completare tutte.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Presidi e cortei pro palle in numerose città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino, per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. Momenti di tensione nel capoluogo piemontese. Tra i manifestanti a Napoli anche Greta Thunberg. È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. Poco prima lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi. Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, il Papa ribadisce il no della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag No Death Penalty. La pena di morte, scrive Prevost, è inammissibile, è contro la dignità della persona. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, poi l'altra rossa di Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell partirà ultimo per cambio Power Unit. Calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa, che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenere

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it.

0: www.ecoreti.it. Uscita a 22 affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
2: In collaborazione con...
3: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia. Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
5: Guidava una Fiat 500 con la ruota anteriore destra completamente distrutta, procedendo a zigzag sul solo cerchione, convinta di trovarsi a Trieste. Quanto accaduto nella zona dell'aeroporto Canova a Treviso, dove gli agenti della polizia locale hanno fermato una donna di 40 anni di origine rumene, residente in provincia di Verona, che successivamente è risultata positiva all'alcol test con un tasso di 3,01 grammi per litro, oltre 6 volte superiore al limite consentito dalla legge. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente ai fini della sospensione. La Fiat 500 di proprietà della donna è stata inoltre sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.
6: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
5: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Sono addirittura d'arrivo i lavori all'ex arsenale per quel che riguarda le due palazzine, quella a comando e l'edificio centrale, finanziati dal PNRR con 18 milioni. Al netto dei collaudi sarà tutto terminato a gennaio 2027. 6 mesi di ritardo rispetto alla data fissata di giugno per accedere ai finanziamenti per il fallimento dell'azienda madre, che non ha consentito all'impresa Fratelli Navarra di accedere ai finanziamenti statali. Ma il Ministero dell'Interno ha prorogato il termine di 1 anno e mezzo. Nel servizio di Silvia Beltrami, la vice sindaca Barbara Bissoli.
7: Il Ministero dell'Interno non solo ha decretato che il finanziamento non era andato perso, ma ha dato tempo all'impresa Fratelli Navarro fino al 31 dicembre 2027 per terminare i lavori alla palazzina comando e all'edificio centrale dell'ex arsenale. Lavori che però saranno finiti entro il 2026. La commissione controllo del Comune di Verona ha chiesto di poter visionare l'andamento del cantiere, un sopralluogo che ha sciolto i dubbi sul prossimo traguardo, la riqualificazione che è stata fondamentale per molte amministrazioni, ma ha anche potuto mostrare il restauro. Per fine novembre la palazzina a comando e l'edificio centrale saranno pronti. Ci saranno le finiture, poi il collaudo per i primi mesi 2027 saranno operative. La palazzina a comando diventerà polo museale con biblioteca e depositi. La palazzina C, la corte centrale, diventerà Art District, uno spazio da adibire a spazi teatrali, a spazio per la cittadinanza, e ospiterà anche la delegazione della polizia locale. L'amministrazione comunale sta organizzando per fine novembre e primi di dicembre un percorso partecipativo per la cittadinanza, che potrà entrare e vedere gli spazi recuperati.
8: Saranno organizzati 3 giorni di eventi di vario tipo, prove di spettacolo, eventi musicali, diciamo tutto quello che andrà ad animare questo Art District.
5: Oltre 500 studenti partecipano anche oggi in Camera di Commercio a Verona, il 5° Salone delle Professioni, occasione per conoscere da vicino alcuni dei mestieri e per orientarsi nelle scelte lavorative future. Li sentiamo nel servizio di Tiziana Bronzato, con loro anche Carlo De Poli, Camera di Commercio di Verona.
9: Cosa vuoi fare da grande?
10: Un bel lavoro, meccanico tipo.
9: Fisioterapista.
10: E tu?
11: Io vorrei diventare un calciatore.
12: Il muratore.
13: Io meccanico.
14: Studiare la Caltech.
15: Quanti anni hai?
14: 13.
16: O idraulico o muratore?
17: Insegnante.
15: Perché è utile avere come lavoro un pasticcere, un meccanico, un infermiere?
18: Perché ti può aiutare a scegliere la scuola che vuoi fare.
15: È difficile per voi decidere adesso?
18: Sì.
16: Cioè, c'è un mondo di cose da fare, non si sa cosa scegliere.
7: Pieni di sogni, ma anche di incertezze. Non c'è poi così tanto tempo per capire cosa fare da grandi. Ci troviamo in Camera di Commercio a Verona. 568 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado cercano di orientarsi tra indirizzi di studi e lavoro futuri.
19: Bisogna andare proprio a scoprire il proprio talento.
15: Quali sono i lavori, secondo lei, che verranno richiesti nel futuro?
20: Posso parlare del pasticcere, dell'idraulico, dell'elettricista, attività che, voglio dire, non possiamo trascurare, dobbiamo tramandare i nostri figli e nuove generazioni.
5: Sgomberati 7 appartamenti, 9 persone complessivamente, tutte over 80, in via Guerinone, al civico 26 a Parona. Lo ha disposto l'ATER, l'azienda territoriale edilizia residenziale, negli appartamenti che gestisce nella frazione, dopo che ad agosto gli stessi inquilini avevano notato la comparsa di crepe e fessurazioni su pareti e soffitti. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco del comune e della prefettura, per questioni di sicurezza, la stessa ATER ha deciso di sgomberare l'immobile in via precauzionale. Gli assegnatari, alcuni con problemi di mobilità, devono decidere se essere ospitati da familiari oppure se essere trasferiti temporaneamente in un residence nelle vicinanze in via Valpolicella. Gli operatori di ATER, per agevolare le operazioni e velocizzarle, si sono messi a disposizione degli inquilini per il trasporto dei beni degli anziani. Gli arredi, invece, almeno per il momento, resteranno in via Guerinone. Ed è tutto, a più tardi.
21: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
22: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
21: Ancora no, manca l'illuminazione.
22: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
21: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
22: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
23: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
24: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora tempo variabile, sarà così anche domani, domenica 11 ottobre, con nubi sparse alternate a schiarite, in prevalenza però sarà il sole a dominare. La temperatura massima sarà sui 23-24 gradi, la minima sarà di 13.
2: Radio Verona, flashback.

0: caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
1: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Poeti Sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
4: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Conflitto Mosca-Kiev. La delegazione ucraina ha lasciato Miami, dove era arrivata per 2 giorni di colloqui con inviati europei e negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Secondo il Kiev Independent, gli inviati ucraini sono stati colti di sorpresa dall'annuncio di Trump di un accordo sul gasolio con il presidente russo Putin. Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito degli Scarafaggi contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Arrestato anche lo stesso leader del partito, Dipke, l'accusa di manifestazione non autorizzata. Proseguono le indagini a Roma nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato al San Camillo in gravissime condizioni. Il nuovo sviluppo è legato alla denuncia presentata da un uomo per il furto della propria auto, una minicar nera. Lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio. Ciclismo Paul Seixas fa la storia. Il francese domina ad appena 20 anni la 120esima edizione del Giro di Lombardia, diventando il corridore più giovane di sempre a conquistarla. Alle sue spalle, sul traguardo di Como, Mas è un enorme ciccone. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenera.

0: il tip.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva

0: Terra, Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
1: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
3: Torna il campionato dopo 3 settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
2: In collaborazione con...
4: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Cambio in Lugadige Galtarossa, il questore Rosaria Amato andrà a Firenze, a Verona arriva Mauro Lamattina. La decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno. Si tratta del secondo cambiamento in questura dopo i saluti del vicequestore Girolamo Lacquaniti.
5: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana era questa mattina a Verona per visitare la mostra dei 160 anni dell'Arena allestita alla Promoteca della Biblioteca Civica. Lo sentiamo in questo passaggio.
6: La mostra da visitare perché rappresenta la storia della nostra città e penso sempre ai nostri nonni, a chi ha vissuto anche tanti momenti di sofferenza e tanti momenti di gioia. Poi chiaramente la pagina dello scudetto per me è particolare anche perché sono i miei primi ricordi di infanzia e quindi una certa emozione c'è sempre.
7: A proposito di raccontare la storia, Presidente, questa è stata una settimana storica a suo modo per il nostro paese con l'approvazione della legge elettorale. Cosa cambierà?
6: Ma io penso che poi alla fine siamo sempre i cittadini, no, a decidere. Si può cambiare la formula, ma dipenderà molto da come i partiti si presenteranno alle elezioni. È stata sicuramente una settimana particolare, una settimana anche con qualche tensione, ma alla fine è finito tutto per il meglio, insomma. Quindi penso che poi però al di là della formula con cui si vota è importante vedere le persone che si presentano al voto e i partiti che si presentano al voto, sono le idee alla fine che contano.
7: Crede che si arriverà a fine legislatura?
6: Ma io credo di sì, insomma non vedo in questo momento particolari motivi per cui non si dovrebbe andare a fine legislatura, poi però sappiamo che anche lì ci sono delle dinamiche che magari vanno anche al di fuori di quello che si può prevedere in questo momento.
4: Risse tra giovani a San Bonifacio, coinvolti minorenni, due feriti, intensificati i controlli, anche se per il prefetto di Verona la situazione non è più grave che altrove. Tiziana Abbronzato.
8: Serve una vigilanza continua, anche con presidi dinamici. All'appello del sindacato si uniscono quelli del comune di San Bonifacio e di ATV e la risposta arriva. Quanto avvenuto, dichiara il prefetto Demetrio Martino, è grave, ma dai dati emersi nel corso dei recenti controlli non emerge una situazione particolarmente allarmante a San Bonifacio rispetto ad altre zone. Sono stati comunque intensificati i controlli sia nel piazzale della stazione sia in quello degli autobus, dove la presenza di forze dell'ordine era già assidua. Ora, i video delle aggressioni aggiungono particolari importanti alle indagini della polizia locale di San Bonifacio per i due episodi di martedì, non collegati tra loro. La tensione però resta altissima e per gli autisti di ATV uno stato di allerta continuo.
4: Il Veneto rafforza la propria rete di ciclovie di interesse nazionale con l'inaugurazione ieri del primo e secondo lotto della ciclovia del Sole, lotti che attraversano i comuni di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo e Valeggio. Nel servizio di Valentina Burati, la consigliera regionale Elisa De Berti.
9: Gli appassionati di ciclismo l'aspettavano da anni. Con la fine dei lavori nei due lotti che attraversano la provincia di Verona, la ciclovia del Sole può finalmente dirsi completata. I più sportivi potranno andare andare in sella da Piazza Bra a Firenze, attraversando 4 regioni, 9 province e più di 70 comuni. Il tratto veronese è lungo 28 km da Verona a Salionze, passando per Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valigio, è stato realizzato dalla Regione Veneto attraverso la società Veneto Strade, integrando tratti esistenti, strade riqualificate e nuovi tratti, come quello inaugurato a Somma Campagna, una lunga e ampia striscia di asfalto drenante che corre in completa sicurezza fra campagne e colline moreniche.
10: Grazie agli investimenti che la Regione ha fatto negli ultimi anni, la Regione del Veneto è la prima regione cicloturistica a livello nazionale. Qui siamo sulla ciclovia Sole, che è una delle 5 ciclovie di interesse nazionale che tocca il Veneto, e sono 10 nel complesso. Siamo a buon punto perché mancano pochi chilometri per poterle completare tutte.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora tempo variabile, sarà così anche domani, domenica 11 ottobre, con nubi sparse alternate a schiarite, in prevalenza però sarà il sole a dominare. La temperatura massima sarà sui 23-24 gradi, la minima sarà di 13 gradi.

0: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale I cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
8: Non mi sa imbucare la voiadura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 02553.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro totale tra Trump e Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. All'Ucraina serve un nuovo leader. Zelensky vuole solo creare problemi, attacca il leader americano, che ieri ha parlato con Putin. La delegazione ucraina lascia intanto i colloqui di Miami in anticipo. Il Cremlino fa sapere sono sensate alcune proposte statunitensi sulla de-escalation. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Almeno 5 sono in terapia intensiva. La Farnesina invita ad evitare lo scalo di Riyadh. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Il maltempo sferza il sud, un violento temporale si è abbattuto su Lipari con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Bombe d'acqua anche in Calabria, in particolare nel Regino, allagata la cripta della Basilica di San Nicola a Bari. A Napoli crolla un pino secolare all'ospedale Cardarelli. Nel Trapanese si contano i danni delle trombe marine. Formula 1, Verstappen domina a Marina Bay, vince la sprint e conquista la pole position del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull precede le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes di Antonelli, sesto il compagno di squadra Russell. Per il calcio in Serie A, De Rossi può rifiatare. Primo successo del Genoa, al Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. In campo Inter Parma, stasera Napoli Frosinone. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
0: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima e per chiudere il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Pala Magis. Ti aspettiamo!
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Torna il campionato dopo tre settimane di sosta per il Verona, trasferta complessa a casa del Modena. Sesta giornata di andata di Serie B, domenica 11 ottobre, stadio Alberto Braglia. Modena contro Hellas, fischio d'inizio alle 19.30, prepartita dalle 19 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con...
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali, oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Cambio in Lugà di Gioigaltarossa, il questore Rosaria Amato andrà a Firenze, a Verona arriva Mauro Lamattina. La decisione è stata presa dal Ministero dell'Interno. Si tratta del secondo cambiamento in questura dopo i saluti del vicequestore Girolamo Lacquaniti.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 10 ottobre, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana era questa mattina a Verona per visitare la mostra dei 160 anni dell'Arena allestita alla Promoteca della Biblioteca Civica. Lo sentiamo in questo passaggio.
6: La mostra da visitare perché rappresenta la storia della nostra città e penso sempre ai nostri nonni, a chi ha vissuto anche tanti momenti di sofferenza e tanti momenti di gioia. Poi chiaramente la pagina dello scudetto per me è particolare, anche perché sono i miei primi ricordi di infanzia e quindi una certa emozione c'è sempre.
7: A proposito di raccontare la storia, Presidente, questa è stata una settimana storica a suo modo per il nostro paese, con l'approvazione della legge elettorale. Cosa cambierà?
6: Ma io penso che poi alla fine siamo sempre i cittadini, no, a decidere. Si può cambiare la formula, ma dipenderà molto da come i partiti si presenteranno alle elezioni. È stata sicuramente una settimana particolare, una settimana anche con qualche tensione, ma alla fine è finito tutto per il meglio, insomma. Quindi penso che poi, però, al di là della formula con cui si vota, è importante vedere le persone che si presentano al voto e i partiti che si presentano al voto. Sono le idee alla fine che contano.
7: Crede che si arriverà a fine legislatura?
6: Ma io credo di sì, insomma, non vedo in questo momento particolari motivi per cui non si dovrebbe andare a fine legislatura. Poi però sappiamo che anche lì ci sono delle dinamiche che magari vanno anche al di fuori di quello che si può prevedere in questo momento.
4: Risse tra giovani a San Bonifacio, coinvolti minorenni, due feriti, intensificati i controlli, anche se per il prefetto di Verona la situazione non è più grave che altrove. Tiziana Bronzato.
8: Serve una vigilanza continua, anche con presidi dinamici. All'appello del sindacato si uniscono quelli del comune di San Bonifacio e di ATV. E la risposta arriva. Quanto avvenuto, dichiara il prefetto Demetrio Martino, è grave, ma dai dati emersi nel corso dei recenti controlli non emerge una situazione particolarmente allarmante a San Bonifacio rispetto ad altre zone. Sono stati comunque intensificati i controlli, sia nel piazzale della stazione, sia in quello degli autobus, dove la presenza di forze dell'ordine era già assidua. Ora, i video delle aggressioni aggiungono particolari importanti alle indagini della Polizia Locale di San Bonifacio per i due episodi di martedì, non collegati tra loro. La tensione però resta altissima e per gli autisti di ATV. Uno stato di allerta continuo.
4: Il Veneto rafforza la propria rete di ciclovie di interesse nazionale con l'inaugurazione ieri del primo e secondo lotto della ciclovia del Sole, lotti che attraversano i comuni di Verona, Somma Campagna, Sona, Castelnuovo e Valeggio. Nel servizio di Valentina Burati, la consigliera regionale Elisa De Berti.
9: Gli appassionati di ciclismo l'aspettavano da anni. Con la fine dei lavori nei due lotti che attraversano la provincia di Verona, la ciclovia del Sole può finalmente dirsi completata. I più sportivi potranno andare in sella da Piazza Bra a Firenze, attraversando 4 regioni, 9 province e più di 70 comuni. Il tratto veronese è lungo 28 chilometri da Verona a Salionze, passando per Somma Campagna, Sona, Castelnuovo del Garda e Valeggio, è stato realizzato dalla Regione Veneto attraverso la società Veneto Strade, integrando tratti esistenti, strade riqualificate e nuovi tratti, come quello inaugurato a Somma Campagna, una lunga e ampia striscia di asfalto drenante che corre in completa sicurezza fra campagne e colline moreniche.
10: Grazie agli investimenti che la Regione ha fatto negli ultimi anni, la Regione del Veneto è la prima regione cicloturistica a livello nazionale. Qui siamo sulla ciclovia Sole, che è una delle 5 ciclovie di interesse nazionale che tocca il Veneto e sono 10 nel complesso. Siamo a buon punto perché mancano pochi chilometri per poterle completare tutte.
4: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore ancora tempo variabile, sarà così anche domani, domenica 11 ottobre, con nubi sparse alternate a schiarite, in prevalenza però sarà il sole a dominare, la temperatura massima sarà sui 23-24 gradi, la minima sarà di 13.
0: Radio Verona, flashback.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Radio Verona.

0: Poeti sociali, una proposta della Diocesi e della Fondazione Toniolo. Incontri, dialoghi e performance nei luoghi più affascinanti e insoliti di Verona. Dal 21 al 25 ottobre per costruire itinerari di pace e fraternità. Scopri gli eventi e riserva il tuo posto su www.poetisociali.it.
1: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
2: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà

0: Ristoranti e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
0: Chiama 045 561 500.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Cosa vuol dire oggi essere cittadini in un mondo digitale? Torna a Verona il Festival del Futuro, il 20 ottobre dalle 18 al Teatro Ristori. Un dialogo a più voci tra scuola, famiglia e impresa per immaginare insieme la nuova cittadinanza. Sul palco, esperti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e della ricerca. Il sociologo ed economista Mauro Magatti, padre Natale Brescianini, Chiara Brentegani e Don Enzo Bottaccini. L'ingresso è gratuito. Prenota il tuo posto sull'arena.it.
4: Partner istituzionale Confindustria Verona. Gold Partner Archiva Group e Steiner Recycling. Local Platinum Partner BVR Banca Veneto Centrale. Supporting Partner ACS, A4 Holding, Banco BPM, Magis, Revo. Digital Partner Zip Agency, Power by Spotlight.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora tempo variabile, sarà così anche domani, domenica 11 ottobre, con nubi sparse alternate a schiarite, in prevalenza però sarà il sole a dominare. La temperatura massima sarà sui 23-24 gradi, la minima sarà di 13.
4: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. 70, 80, 90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
6: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design. Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vi trae per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Mai Molar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca...

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
5: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Mai Molar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Martedì 13 ottobre il Palamagis si tinge di giallo-blu. Alle 18.30 va in scena il Rana Verona Live Show, la cerimonia di apertura della nuova stagione. Vedrai per primo la nuova maglia Adidas, il primo episodio di Maimolar 2 in anteprima. E per chiudere, il Lasagna Party by Rana. Ingresso gratuito, previa registrazione su veronavolley.it. Rana Verona Live Show, martedì 13 ottobre, Palamagis. Ti aspettiamo!
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
4: Dance Club su Radio Verona. Dance Club.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
4: Radio Verona. The Dance Club.
5: The Dance Club su Radio Verona.